Buonasera a tutti, buonasera. Ben arrivati, allora io vi chiedo subito un applauso per la peschiera, per Cici, per l'amico John, per tutti coloro che ci guardano da casa, su Prima Antenna, gli amici di Radio Liscio. Tutti, grazie di cuore. Buona serata, buon divertimento, incominciamo subito con le nostre canzoni. Questo è Nel mio diario. Prego maestro, si va così. Papà!

0: biondi.
1: Grazie di cuore. E allora arrivano i nostri solisti, le belle colonne sonore, questo è l'ultimo dei Moicani. I nostri solisti per voi, così. E andiamo insieme.

Questa sera il Cicci offre 500 euro a chi fa il caschè migliore. Caschè, ma che roba, ma dei soldi che deve dare il Cicci stasera. Bravi, bravi, bravi. Allora, prima di aumentare il ritmo, chiudiamo con il valzer lento. Arriva la nostra Ilaria, la prima dedica, questo è dolcemente indispensabile. Il valzer lento per voi, la nostra Ilaria, l'orchestra

0: ed è lei per tutti quanti noi, dolcemente indispensabile, la nostra Ilaria.
1: Grazie.
0: Bravi ballerini, bravi. Allora aumentiamo un po' il ritmo, arriva una bella begin dalle nostre produzioni. Questi sono i tempi volati.

0: para bam para.
1: Ole! Milano per voi! E allora andiamo avanti, torna il nostro Marco, arriva la dea dell'amore, questa è Afrodite.

Allora, tempo che il nostro Alan prende sul sax, arrivano le belle canzoni italiane, ce le propone il nostro Giovanni, un bel mix di canzoni di ricchi e poveri da ballare insieme. Prego maestro, si va così.

Stand by me la nostra Ilaria, l'orchestra. E allora rimanete lì che arrivano anche gli Alligalli, la vera canzone italiana da ballare tutti insieme. Prego maestro, si va così. Gli Alligalli, papà!

0: Radicali, l'orchestra. Oh.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata

0: Tour 2026. Due formule per la tua serata. Lo spettacolo completo firmato Radio Liscio. Oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane. Radio Liscio.
1: Adesso basta. Vincenzo Cia per voi. Bye bye.

0: Maccheroni Mambo.
1: Ehi Mambo, c'è Alex Biondi.
0: Bravi, bravi. Allora, prima di rallentare ne facciamo ancora una, facciamo anche la tarantella, poi tutti gli altri la contentiamo dopo. Arriva il ragazzo di campagna, la tarantella.

0: Vai, vai, bravi. Oh, allora rallentiamo un pochettino, arriva il nostro Lesbordo batteria. Questa è Come mi vorresti, grande Renato Zero, dedicatissima per voi.
1: Tutta per voi, grandi.

Alle Sport per voi! Allora, prima di andare avanti dobbiamo fare gli auguri di buon compleanno a Marina da tutta la compagnia. Tantissimi auguri di buon compleanno! Auguri Marina! Allora, adesso arriva un bel terzinato, una delle ultime canzoni uscite insieme a Mamma Music, l'amico Matteo Bensi, tutti gli artisti che saluto. Questo è Cielo d'estate. Prego maestro, si va così.

grazie di cuore, grazie mille. Allora rimanete lì che ne facciamo ancora una, arrivano Stilario, è sempre le belle canzoni, grazie. Questo è Sola con te. Ilaria.

E allora ballerini, per gli amanti del liscio, torniamo a fare un girettino, torna la mazurka, si parte sempre dalla mazurka, arriva il nostro Juan, questa è la Talita, la mazurka per voi.

0: Il nostro Marco, allora continuiamo, tornano le belle canzoni italiane. Oh, a stasera tra l'altro c'è la finale dell'Eurovision, eh? C'è anche lui, Sal Da Vinci, questo è Rossetto e Caffè. Prego maestro, così.
1: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te.

0: L'orchestra.
1: Vai, vai, bravi. E torna lei la nostra Ilaria con questo mondo a colori, come piace a noi. Dedicatissima a tutti voi la nostra Ilaria. Un mondo a colori.

che sono incredibili nella nostra area. L'orchestra. E allora torniamo a far movimento, partiamo sempre dalla baciata, arrivano le belle canzoni italiane, questo è Dove e Quando. La baciata per voi, prego baciatori.

0: da 0 a 100 la nostra idea Armenito.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Ciao a tutti, sono Beatrice Orrigo e vi voglio invitare ad un nuovo grande appuntamento. Ogni settimana incontrerò un volto noto della musica da ballo che ci racconterà storie e aneddoti di quella che è la nostra vita sul palco. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle ore 12 su Radio Liscio, sul podcast e sul nostro canale YouTube con... Ma cos'è questo palco?

andiamo avanti, arrivano loro, i ricchi più poveri che mai, quelle da cantare, da ballare insieme, ce le presenta la nostra Ilaria, arrivano loro. Pronti?

fate un applauso forte a voi, a voi, fatevelo, bravi. Allora facciamo anche la pizzica, poi cambiamo, così contentiamo tutti, una per volta. Arriva il maglione, la pizzica, prego maestro.

0: Bravi pizzicatori, bravi.
1: Il maglione, Alex Biondi.
0: Bravi, bravi, bravi. Allora adesso rallentiamo un pochettino, perché io ho una certa età e non riesco più a tenere questi ritmi. È una bella canzone italiana. Questa è l'emozione in una voce, dedicata a tutti gli innamorati. Adesso stringetevi.

Alex Ball per voi dalla batteria. Bravi Dani, bravi. Allora adesso questa canzone non l'abbiamo mai fatta, però dobbiamo dedicarla al Cicci, perché gliel'ho promessa sabato scorso che gliela facevo, devo fargliela per forza. Arriva il nostro Giovanni Baresi con la sua voce. Giovanni, Giovanni. Lui, dobbiamo dedicargliela per forza. Arriva questo champagne, dedicatissima a Cicci, che gli abbiamo promessa. Prego maestro, champagne.

0: suona.
1: Ma non devi fare champagne, scusami.
0: Vedo gli amici ballare.
1: Dov'è Cici?
0: Ma tu non sei qui con me.

0: Bravo Giovanni.
1: Grazie.
0: Ciao da Cicci. Oh, ne faccio ancora una? Ne facciamo ancora una? Allora facciamo una mazurka. Facciamo una mazurka. Prendi sulla fissa che la mazurka riempie sempre la pista. E facciamo la miglia vacca. Eh? Cosa ne dici, maestro? L'ho deciso io. Facciamo quella. Pronti, ballerini? Arriva la mazurchetta, la miglia vacca.

Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Rudy, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foody, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foody, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Dopo un weekend pienamente estivo, le prime infiltrazioni di aria relativamente più fresca e umida in discesa dalle latitudini settentrionali punteranno le Alpi orientali già nelle prime ore di lunedì, innescando giusto qualche piovasco sull'estremo nord-est. Si tratterà però di una variazione poco significativa, non in grado di rappresentare una svolta rispetto alla stabilità anticiclonica del fine settimana. Riuscirà giusto a far perdere qualche grado nei valori massimi nella giornata di lunedì al nord e sui tratti del centro. Tutto maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
2: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, buongiorno, buongiorno a tutti, buon lunedì, si ricomincia la settimana, Ben ritrovati ad Energia Contagiosa, ovunque voi siate, spero vi siate alzati con il piede giusto dal letto, perché lunedì ci vuole, partire con la carica giusta. Noi siamo qui anche per questo, per tenervi compagnia, per farvi sorridere, per regalarvi buona musica, per quel che mi riguarda, per le due orette che verranno, io e Max Quarti, il mio regista di fiducia, pronti, belli carichi, con due orette di energia contagiosa. Allora, sono cominciati i mondiali, non ne voglio neanche parlare, perché ho addosso veramente una tristezza in questi giorni per sta cosa, di vedere queste partite, non vedere l'Italia nei tabelloni, mi viene proprio... proprio mi fa pena, ecco, proprio una cosa che mi fa pena. Comunque sia, le partite andranno avanti, almeno lo spettacolo è bellissimo. Sì, avanti fino al 19 di luglio, se non mi ricordo male, che c'è la finale. Cambiando argomento, oggi giornata mondiale del vento e contro l'abuso sugli anziani. Mamma mia, ci vuole davvero del gran coraggio, ad abusare di persone deboli, magari in difficoltà, veramente senza senso, che chi lo fa se li porti via il vento. Ecco qua, giusto appunto, giornata mondiale del vento. Va bene cari, tra un po' vi faccio il programmino di dove vi porto oggi, perché come sempre ci aspetta un bel giretto, e nel frattempo un po' di buona musica per scaldarci. Vai Max!

città. Un lampione acceso che mi fa pensare a te. La notte sussurra, ma non dice mai perché. Le stelle stanno zitte, guardano giù, io cerco

Ribuongiorno, ribuongiorno a tutti carissimi, ben ritrovati in questo lunedì insieme, dai, cominciamo la settimana con un po' di buon umore, siete nel posto giusto sulle frequenze di Radio Liscio. Nello specifico adesso c'è Energia Contagiosa con il sottoscritto. A proposito di buon umore, pensate un po' a sta signora, voglio partire così, che ha trovato dei libretti bancari, no, dentro un vaso che aveva in sala, una roba di poco valore perché erano 3, 4, 5 mila lire, era una roba vecchissima, no? Quindi sembrava proprio insignificante. Sta di fatto che gli ha fatto fare una perizia dai suoi legali e il titolo è cresciuto nel tempo, arrivando a raggiungere i 73.000 euro. Cioè, questa qua ha tirato fuori dal vaso in sala 73.000 euro a fermo. Ora il casino è recuperare il credito, perché pare che siano stati prescritti questi libretti, troppo vecchi, e quindi insomma recuperarli è molto complicato. Però tenete conto che in Italia, non chiude la notizia, ci sono 10 milioni di titoli dormienti che potrebbero essere riscossi, Il sogno di chiunque trovarne uno. Vabbè, sarebbe così un ottimo modo per cominciare il lunedì, senza ombra di dubbio. Vabbè, un altro ottimo modo è già protrarsi verso il weekend, e io lo faccio con voi con molto piacere, perché ci sono un sacco di belli eventi per questa settimana e ve li voglio raccontare. Ce ne andremo prima a Villanova di San Daniele del Friuli, in provincia di Udine, dove c'è una sagra, una festa molto molto bella che vi racconterò, ovviamente piena di gusti e di sapori tutti della zona, specialità tipiche friulane. Poi ce ne andremo alla festa della campagna Burlino Ligo, in provincia di Bergamo, anche questa è una bellissima festa che va avanti addirittura poi fino al 28, quindi ve la potete godere anche sul lungo periodo. Poi Sordio in Festa, questa sta in provincia di Lodi, quindi altra tappa lombarda. E per chiudere ce ne andiamo in Emilia Romagna a Vigarano Pieve, che è una frazione del comune di Vigarano Mainarda e sta in provincia di Ferrara, per la 27esima festa del cappelletto ferrarese. E allora, che ve lo dico a fare, una puntata super gustosa, piena di posti da scoprire, e si comincia tra pochissimo proprio con la prima tappa. Ce ne andiamo subito in Friuli, pronti, via. Ma prima un po' di musica.

E allora buongiorno, buongiorno di nuovo a tutti. Sono arrivati anche i primi messaggi al 331-335-6565. C'è Vittorio che ci dà il buongiorno. Ciao Vittorio, carissimo, dalla provincia di Milano. Anche a te un bacione. E poi c'è anche Carlotta. Carlotta invece dal Veneto, provincia di Vicenza. Ciao Carlotta, un abbraccione. Complimenti, grazie, grazie, grazie. Grazie a voi che siete qua con noi piuttosto. E io per sdebitarmi subito, pronti via, vi porto, come ho promesso, nella nostra prima tappa di oggi. Oh, mettiamoci comodi, iniziamo a gustarci le feste che ci aspetteranno in questo weekend. Così già di lunedì, no? Anche se abbiamo la sensazione del weekend appena terminato, però siamo già protratti e iniziamo a vedere che cosa c'è in giro, no? Perché se si aspetta il weekend con un obiettivo è sempre meglio. E se siete dalle parti di Villanova, provincia di Udine, c'è la Sagra di Villegnove 2026. Allora, siamo in quel di Villanova di San Daniele del Friuli, e appunto ogni anno c'è questa sagra, un appuntamento molto sentito che unisce tanti aspetti del territorio. Allora, un ricco programma di eventi, specialità gastronomiche, con protagonista indiscusso il celebre tagliolino di San Daniele, che è una pasta artigianale avvolta da una cremosa salsa alla panna, impreziosita dal gusto inconfondibile del prosciutto di San Daniele. Mamma mia ragazzi, c'ho già l'acquolina in bocca, io qua abbiamo appena cominciato. Ovviamente il prosciutto di San Daniele, un'eccellenza gastronomica conosciuta in tutto il mondo. Ma oltre a questo, altre specialità friulane accompagnate da vini e prodotti locali, per un percorso tra sapori genuini e cucina del territorio, che poi è quello che ci piace di più. Serate musicali, balli, spettacoli, momenti di intrattenimento, insomma non manca nulla. Adesso vado anche sulla loro pagina Facebook nello specifico, appunto dicevano il re della festa è qua, appunto il tagliolino di Villegnove al San Daniele, perché proprio è mantecato a puntino, come dicono loro, quindi proprio fatto alla perfezione. E sul sito internet mi segnalano anche che siamo nel parco del Tagliamento, a due passi dal fiume Tagliamento, e quindi l'associazione tutta vi invita anche a conoscere il parco e mette a disposizione l'area locali per feste di compleanno, grigliate eccetera eccetera. Tra l'altro ecco, quindi si svolge in questo parco bellissimo, un'area meravigliosa con i giochini anche per i bimbi, molto molto spaziosa. Bene bene bene, vi troverete molto molto bene, senza ombra di dubbio, da queste parti. Vi fanno mangiare bene, vi apparecchiano una bella festa e pancia mia fatti capanna. Molto bene cari, allora ripetiamo l'appuntamento: sagra di Villegnove a Villanova di San Daniele del Friuli, provincia di Udine, a partire da venerdì fino a domenica. Iniziamo a metterlo lì, che a me il tagliolino col prosciutto di San Daniele

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Cari, eccoci on air, ben ritrovati carissimi. Parliamo molto spesso dell'importanza dell'alimentazione, di come dello sport, insomma delle attività fisiche quotidiane per star meglio, no? Per durare di più, per fare italiani al momento giusto, diciamo. Ed è uscita questa ricerca di YouGov, che è stata commissionata da Virgin Active e presentata al Milan Longevity Summit 2026, ci fa presente che non dipende soltanto da questi aspetti qua, ma anche, e questa cosa mi piace molto, dal modo in cui ci relazioniamo con gli altri. Quindi vivere più a lungo potrebbe dipendere anche proprio da come siamo con le altre persone. Oddio, ho esempi un po' di ogni tipo, persone orribili che sono campate fino a 100 anni e invece persone buone che sono andate fin troppo presto, quindi vabbè, diciamo un po' così. Da sta di fatto che associa la longevità a uno stile di vita sano e attivo, mentre il 48% associa la propria vita sana al fatto di voler vivere più a lungo possibile, cioè l'imposizione proprio, no? Allora, dico che è così e quindi sarà così. La longevità per 2 italiani su 3 è più che un punto d'arrivo, è un percorso che emerge in una dimensione dello stare insieme e condividere. Ecco, questo è l'aspetto interessante. Il 77% ha infatti dichiarato che la presenza degli altri influisce sul proprio benessere, quindi la longevità non è una somma di scelte individuali, ma una conseguenza di una rete di relazioni. Dove si costruisce sta condivisione? Al primo posto ci sono i parchi, le aree verdi all'aperto per il 79%, seguono le palestre e i fitness club, poi centri culturali e biblioteche per il 43%, centri di aggregazione per ovviamente gli adulti un po' più âgés, eventi di quartiere, tra i giovanissimi le palestre è uno dei luoghi dove si socializza maggiormente. Insomma, poi la Virgine è anche una palestra, quindi prima o poi dovevano uscire queste palestre. Comunque è interessante questo aspetto, no? Che gli italiani stessi pensano che invecchiare fondamentalmente sia una questione di tenersi in salute, però anche di felicità, di quello che, di cui ci si circonda, degli affetti, delle persone. Ed è un punto di vista molto molto positivo, che il lunedì secondo me ci sta molto bene. Se volete dire la vostra, io vi aspetto qua, 331 335 6565.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Ben ritrovati carissimi, siamo di nuovo on air. Ho ricevuto un bel messaggio da Sofia che scrive per conto di nonna Ginetta, che ha detto che prima, mentre parlavamo di quanto sia importante, no, avere persone intorno per vivere a lungo e stare bene, lei ha detto mai parole più sagge. Evidentemente ha scritto Sofia il messaggio. Mandiamo un bacione a entrambe. È vero, che cos'è la vita se non la si passa in compagnia, se non si sta bene, se non si hanno degli affetti, no? Alla fine poi per me anche che si riduce un po' tutto lì. Va bene, andiamo avanti. A proposito di star bene, divertirci e far festa, ecco qua che arrivano due feste bellissime per questo fine settimana. La prima, cominciamo da Burligo, che sta in provincia di Bergamo, ed è la festa della campagna, che già secondo me suona benissimo. Questa Burligo è una frazione di Palazzago e ci sono questo weekend e il prossimo ancora, perché due già si sono svolti, ed è la classica festa estiva, no? Buona cucina, musica, divertimento, tutte le sere stand gastronomico con piatti tipici, quindi insomma si va lì e si festeggia. Io sono anche sulla loro pagina Facebook perché mi sono segnato il menù, no? Quindi tutto quello che potete mangiare, a partire dagli antipasti, formaggi e sardelle, piatto misto formaggio, piatto salame, tra l'altro 5 euro, quindi capisci che ne puoi mangiare anche 3 di fila. Tra i primi casoncelli burro e sugo, pizzoccheri burlighesi, tagliatelle di lepre, wow, poi con sto caldo è una meraviglia. Secondi, scaloppine ai funghi, taragna con brasato, roast beef, prosciutto e melone, spiedini con polenta, braciola di maiale, cotechino, costine, frittura di pesce, questa ci sta, e poi ovviamente un sacco di cose gustose, ci sono anche i nervetti e fagioli che a me fanno impazzire, però ci piacciono in pochi. Vabbè, comunque festa della campagna, festa bellissima. Naturalmente poi sono anche serate musicali, quindi insomma ci sono ospiti che vi fanno ballare, vi fanno cantare, c'è tutto il programma sulla loro pagina Facebook, quindi se li cercate, festa della campagna, vi ripeto le coordinate, siamo a Burligo, provincia di Bergamo, grandi serate divertenti. E un'altra festa invece molto caruccia è quella di Sordio. Sordio sta in provincia di Lodi, ok? Quindi rimaniamo sempre in Lombardia, ed è un'altra festa un po' come quella di prima, ovvero con gli ingredienti tipici delle serate estive. Quindi c'è un po' tutto quello che serve per divertirsi. Ho qui sotto mano anche il programma del weekend. Venerdì ci sarà l'orchestra Tina e Davide a farvi ballare durante la sera. Sabato invece c'è la Ticozzi Band. Domenica l'orchestra Katia e Valerio. E si va avanti qua fino a lunedì, dove c'è l'Arial Music Live. Quindi anche qua ovviamente si sono preparati per farvi divertire e ballare. Ovviamente anche in questo caso tanti bei menù sfiziosi, pronti per sollazzare tutto il vostro appetito. Quindi se siete pronti carissimi, anche la Proloco di Sordio è lieta di invitarvi a delle belle serate festaiole e divertenti. Ma d'altronde è così sto periodo, perché fa caldo, si esce, si sta in giro volentieri, due passi, io già poi vedo anche nei paesini, no? Mi piace vedere le signore che escono per strada, si siedono tutte insieme sulle sedie in plastica, il maritozzo con la birra tutto sudato, fa molto clima che mi piace, che mi porta verso le ferie. Peccato le zanzare, io sto in provincia di Pavia, finale 10, non puoi mettere la testa fuori, un disastro, un disastro. Va bene, a tra poco cari, musica, musica.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Lo so, il weekend è appena terminato, però per fortuna che da queste parti siamo molto propositivi e già pensiamo al prossimo. Tra l'altro, se volete condividere qualcosa con noi dei vostri weekend, qualche fotografia, qualche video, noi vi aspettiamo sulle nostre pagine Facebook, dove vi raccontiamo naturalmente tutto il nostro di weekend, perché qua siamo sempre in giro tutti quanti, chi da una parte, chi dall'altra, e naturalmente anche sul nostro canale Instagram. Veniteci a trovare, Radio Liscio. E non dimenticatevi anche YouTube, che lì è perfetto per rivedere tutte le nostre serate da ballo e far partire la festa in salotto quando vi pare. Le news, cari, a tra poco, vi aspetto qua.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Stati Uniti, Iran, l'accordo per il cessate il fuoco c'è, confermano le parti in causa. La firma venerdì in Svizzera, ma non mancano le incognite. Sentiamo subito da Laura Supino.
2: USA-Iran, l'accordo per porre fine alla guerra nel Golfo stavolta pare davvero raggiunto, lo annuncia Trump, lo conferma Shehbaz Sharif, il primo ministro del Pakistan che ha guidato i negoziati, lo conferma Teheran. Si tratta in realtà di un memorandum che aprirà la strada negoziati veri e propri. Venerdì 19 giugno la firma a Ginevra, firma per ora solo digitale. Sui contenuti del piano, tuttavia, le versioni ancora una volta divergono. Trionfalistici i toni di Trump, che puntava a raggiungere l'intesa proprio per il suo compleanno. Uno dei punti controversi riguarda Hormuz. Da venerdì riaprirà lo stretto, il petrolio tornerà a fluire liberamente, ha detto il presidente USA. Gli altri punti controversi sono quelli del programma iraniano di arricchimento dell'uranio e dei beni congelati. Tratteremo sul resto solo dopo lo sblocco dei beni, trapela da Teheran, mentre Trump avverte sul nucleare. Accordo completo entro 60 giorni o la guerra riprenderà. Ma c'è anche un altro nodo che rischia di far saltare di nuovo la tregua, la guerra di Israele nel Libano del Sud, al centro di un duro scontro tra Trump e Netanyahu dopo il bombardamento di Beirut.
1: E l'annuncio dell'accordo ha fatto subito crollare i prezzi del petrolio. Il WTI perde il 4,8% e scende intorno agli 80 dollari al barile. Ma intanto in Ucraina il fuoco incrociato non si ferma. Nuovo massiccio attacco missilistico russo su Kiev e altre città del paese. 5 morti a Kharkiv, 18 feriti nella capitale. Un rogo ha coinvolto anche il famoso complesso del monastero delle grotte. Di contro almeno 3 persone sono morte e 3 ferite, tra cui un bambino di un anno, in un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula. Formula 1, Lewis Hamilton trionfa a Barcellona, vince il suo primo gran premio con la Ferrari e accorcia le distanze dal leader iridato Antonelli, fermato da un problema tecnico, ritirato anche Leclerc con l'altra rossa. Il servizio di Gerardo De Vivo.
3: Sulla stessa pista dove 30 anni fa Michael Schumacher centrò il primo successo col cavallino, Lewis Hamilton centra la sua prima vittoria dopo 31 gare al volante della Ferrari. Coincidenze sì, ma da brividi, quelli che il popolo della rossa riprova dopo un digiuno di 34 Gran Premi, digiuno che per il 7 volte campione del mondo durava dall'estate 2024. Numeri e date che raccontano una festa Ferrari al Mommelo, al termine di una corsa vinta prima con la strategia, programmato un pit stop più dei rivali, poi con un pizzico di fortuna per la virtual safety car gentilmente offerta dallo stop in pista di Alonso, arrivata al momento giusto per l'inglese che comunque viaggiava a un ritmo altissimo. Secondo Russell su Mercedes, che in pista aveva perso il duello col compagno di scuderia e leader iridato Antonelli, fermato poi da un guaio tecnico. Stessa causa per il ritiro di Leclerc con l'altra Ferrari, completa un podio tutto britannico Norris su McLaren. Nella classifica piloti Hamilton resta secondo e accorcia a meno 41 da Antonelli. Si torna in pista tra 15 giorni in Austria.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Sita. Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E rieccoci qui carissimi, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. Mi ero un attimo perso sulla pagina Facebook e vi stavo riguardando i video del Gio Fantini. Ciao Gio, se ci ascolti, hai capito? Questo al mare, no? Radio Liscio Live, fa tutto lo splendido, va in giro, fa le interviste. Si è goduto un po' di ferie, ma mi sa che è tornato, perché sono di una decina di giorni fa questi video qua e me li ero persi tra le mille cose. Ciao Gio, un salutone, un abbraccio anche a te, Gio Fantini, che è il patron della peschiera di Valdengo. È il nostro locale partner dove riprenderemo la nostra stagione tra un pochino. Adesso siamo in stand by per il periodo estivo perché siamo itineranti con il Radio Liscio Summer Tour, perché insomma abbiamo tanto da raccontarvi anche di quello che accade in giro, ma torneremo. Allora, diciamo, ben ritrovati in onda carissimi, tema anche da lunedì, che è qua, che mette allegria, è il medico di base. Credo che quando chiami il medico di base perché c'è sempre qualche magagna, no? E purtroppo c'è il casino che ci sono sempre meno medici di base. Non so se ve ne siete accorti, ne salta uno in un paese, non si riesce a riassegnarli, bisogna fare la corsa quando arriva un nuovo medico ad accaparrarsi il posto, e questo è un casino. È il problema che dice che nel 2028 ogni medico di base avrà in media più di 200 pazienti da seguire, 217 per la precisione, e che nei prossimi 15 anni aumenteranno del 50,5%. Hai capito? Sono dati dell'osservatorio GapMed, provider internazionale di servizi e soluzioni tecnologiche per il settore healthcare. La metà dei camici bianchi attivi in Italia ha più di 46 anni. Entro il 2036 avrà tra i 25 e i 35 anni. Quindi questo almeno è un buon segno, perché c'è un ringiovanimento, no? Vuol dire che scappano meno cervelli all'estero, e questa sicuramente è una cosa positiva. E il problema però è che diventiamo sempre di più, e come fai a star dietro a tutto questo? Secondo Giacomo Baldi, fondatore di GapMed, dice lui: triplicando la capacità operativa di un medico grazie ad automazione, supporto decisionale e ottimizzazione organizzativa,

organizzativa, 500.000 medici potrebbero fare il lavoro di oltre 1,5 milioni di professionisti. Ovviamente qua già si pensa ad integrare l'intelligenza artificiale in tutto il processo, che però soprattutto con il medico di base è un processo veramente in prima battuta umano, ecco, diciamo così. Però d'altronde siamo sempre di più, tutti abbiamo sempre più bisogno, e quindi è un problema pure questo. Vabbè, io ve l'ho buttata lì, così almeno lo sapete, e se dovete scegliere il medico di base è meglio che vi portate avanti, perché qua non è che ce ne saranno molti a disponibili. Va bene cari, io non sono il medico, però sono sicuro che con un po' di buona musica vi faccio bene al cuore, e quindi ti è, vai Max, facci ballare.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E rieccoci carissimi, prossima festa, non vedevo l'ora di raccontarvela, di portarvici, ma io una festa così soprattutto ci vorrei andare, perché sto parlando della festa del cappelletto ferrarese, ragazzi, che si tiene a Vigarano Pieve. Meraviglia delle meraviglie, quando parli di un prodotto così ti si scalda subito il cuore, eh. Proprio unico weekend a disposizione per goderselo, a partire da giovedì già, e quindi dicono che a Vigarano qui qualcosa bolle in pentola. E che cos'è che bolle in pentola? È la festa del cappelletto, sagra gastronomica intitolata al cappelletto ferrarese, l'unica, leggo, ed è ovviamente questo cappelletto fatto di questa prelibata pasta ripiena, no? Che non manca mai dalle feste, fin dai tempi degli estensi. Allora, la sagra si svolge presso il confortevole stand gastronomico di via Mantova 120, con 200 comodi posti coperti in un ambiente climatizzato, quindi si sta che è una meraviglia, ci sono tanti ragazzi che servono ai tavoli, come piace a me, no, vedere sti giovani che si danno da fare, coordinati invece da chi ha grande esperienza dietro a tutto questo. Allora, dicono di non perdersi ovviamente i classici cappelletti in brodo di cappone, oppure il richiestissimo tris. Io mi sa che farei il tris. Allora, sono fatti da cappelletti al tartufo alla panna e al ragù preparati rigorosamente a mano, hai capito? Ovviamente c'è anche il cappelletto in brodo. E dopo un gustoso piatto di cappelletti, però, che fai? Ti fermi lì? Ma va! C'è la carne alla brace che viene tutta cotta al momento, e per chiudere in dolcezza potete assaggiare i dolci tipici della tradizione ferrarese come zuppa inglese, torta tenerina o torta di tagliatelle, tutte preparate proprio dalle massaie del comitato, quindi è tutto fatto a mano, ma io voglio venirvi ad abbracciare. E ovviamente la carta dei vini, neanche ve lo dico, è meravigliosa, tutta chilometro zero, quindi tutta roba dei dintorni, e qui proprio è una politica quella che hanno, è proprio la filiera corta, ma anche una politica di rispetto per l'ambiente, proprio l'idea di far assaggiare dei prodotti genuini. Dal 2019, pensate un po', sempre in questo tema, questa festa è completamente plastic free, quindi sono stati sostituiti i classici usa e getta con prodotti riciclabili. Non solo cappelletti alla festa del cappelletto, leggo scritto grosso, quindi che ci sarà ancora. Ad arricchire il menù della tradizione si aggiungono i cappellacci di zucca con ragù di soia e la fantasia di verdura alla griglia con toma piemontese. Mamma mia, ma io già sto già ingrassando solo a leggere. Due piatti ricchi e bilanciati per amici vegetariani o con intolleranze, bravi, importante, perché ce n'è anche per loro, giustamente. E poi il fornitissimo bar, vabbè, per aperitivi e tutto quello che è, possono entrare anche i cani, servizio anche da sport, quindi insomma veramente ce n'è per tutti quanti. Ovviamente tutto questo sarebbe meglio prenotarlo, così ne approfittate anche per fare un giro sul loro sito internet. E per quel che riguarda i cappelletti, allora vi leggo, anche perché poi sul loro sito sono molto tecnici: si ottengono tagliando la sfoglia di pasta in quadrati, al centro dei quali viene posto il ripieno. La pasta viene quindi piegata in due a triangolo, unendo poi sovrapponendole le due estremità. È un lavoro di tecnica. Un primo riferimento a questa preparazione culinaria, pensate quanto è antica, si può trovare legato a Ferrara in un testo risalente al 1556 del Messisburgo, già cuoco di corte estense con Alfonso I d'Este all'inizio del XVI secolo. Quindi insomma capite bene che tutto questo affonda in tradizioni e in radici molto antiche. E allora gustatevela, spero di venirvi a trovare, altrimenti fatevelo alla facciaccia mia, 27esima festa del cappelletto ferrarese in quel di Vigarano Pieve, provincia di Ferrara. Vigarano Pieve è una frazione del comune di Vigarano Mainarda. Vabbè, un abbraccio a tutti gli amici, se vi vengo a trovare, guardate, mi siedo lì e mi faccio un tris che non finisce più.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ciao a tutti, sono Beatrice Orrigo e vi voglio invitare ad un nuovo grande appuntamento. Ogni settimana incontrerò un volto noto della musica da ballo che ci racconterà storie e aneddoti di quella che è la nostra vita sul palco. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle ore 12 su Radio Liscio, sul podcast e sul nostro canale YouTube con Ma cos'è questo palco?

Welcome back, rieccoci qua carissimi, una tematica vacanziera così per stemperare un pochettino perché molti sono già in vacanza, quelli delle ferie di giugno, quindi già vi vedo lì in panciolle, anzi già vi vedo proprio perché poi col lavoro spesso capito in Liguria e quindi vi vedo lì sulle spiagge, ogni tanto mi unisco sotto banco in qualche pausa pranzo, quindi cercatemi mimetizzato che magari trovate anche me. Comunque c'è chi si sta facendo le vacanze belle e buone e chi invece ancora le deve fare. E comunque non è detto che tutti cerchino la meta instagrammabile, il posto super trend, hai capito? E infatti qua si sta facendo largo il concetto di dupe, di che cosa si tratta? Sinonimo di risparmio ma anche scelta fatta con maggiore consapevolezza senza seguire i trend del momento. Questa è Airbnb, no? Che ci segnala alcuni di questi posti che magari sono meno conosciuti, meno noti, meno instagrammabili, ma dove si fanno delle vacanze meravigliose. Per esempio, se Santorini, dove sono stato recentemente, un casino, quasi non ti muovi, è fin troppo inflazionata, Altea sulla Costa Blanca spagnola conserva un fascino più autentico e un'atmosfera molto bohemienne. Al posto delle spiagge glamour di Marbella, dicono, si può optare per quelle di Denia, altrettanto belle ma meno sotto i riflettori. Chi invece sogna Bali ma teme un turismo di massa, ecco, insomma, un po' più che il turismo di massa, Bali teme i prezzi dei biglietti e quello che mi costa. Il Devon in Inghilterra rappresenta un'ottima alternativa. Allora, io sto Devon in Inghilterra non lo conosco, però se mi parli di Bali e poi mi parli dell'Inghilterra, andiamo male. Al posto di Dubrovnik, Airbnb propone Perasto, un gioiello del Montenegro. Chi invece non vuole andare a Praga perché è troppo inflazionata può scegliere Tbilisi, che è capitale della Georgia. Beh, in effetti sono tutte mete che sono particolari. Per l'Italia, pensa un po', chi non vuole andare a Roma o a Milano, troppo inflazionate, vabbè, Milano a fare le vacanze apre di cielo, cioè Milano è bello quando se ne vanno fuori tutti ad agosto che non c'è in giro nessuno. Comunque dicono di andare a Genova, ma Genova è già molto turistica di suo, sicuramente già è molto inflazionata pure lei. Vabbè cari, sono mete alternative, no? Per fare un giretto, una tappa, Georgia, di qua, di là, Tbilisi, vedete voi, se non siete da turismo di massa, ecco qua che l'Airbnb vi dà qualche idea per dei posti un po' più riservati, ecco, diciamo così.

E allora carissimi, corre veloce il tempo, come sempre in questo lunedì. Però dai, direi che è passato abbastanza veloce, Devo dire che per essere il lunedì, che di solito anch'io ho bisogno un attimo per caricarmi, mi sento bello tonico e la cosa mi piace. Sarà il sole estivo, devo dire che sto caldo mi devasta, Cioè sto bene al climatizzatore ma quando esco vabbè, che ci vuoi fare, ma è così, siamo diventati un paese tropicale. Vabbè, comunque insomma, tropicali o meno, sarà un weekend ricco, ricchissimo di feste. Vediamo un po' dove siamo andati oggi. Abbiamo cominciato il nostro viaggio a Villanova di San Daniele, in provincia di Udine, San Daniele del Friuli naturalmente, dove c'è questa sagra meravigliosa con tutte le specialità gastronomiche di questo territorio per tutto il weekend. E il piatto da assaggiare è il tagliolino a San Daniele, c'è un tagliolino super cremoso con questo prosciutto che è una meraviglia. Serate di musica e di festa, cercateli online se questo fine settimana siete in Friuli, questa è proprio una festona. Da qui ce ne siamo andati a due feste molto pop, nel senso molto popolari, no? Fatte dai classici ingredienti estivi, tavolate, buon cibo, musica, divertimento. Serate su serate di festa da passare in compagnia con gli amici, con qualcosa di fresco davanti e anche qualche buon piatto, eh. E sono la festa della campagna, che si tiene a Burligo, provincia di Bergamo, e anche l'altra si tiene sempre in Lombardia, però in provincia di Lodi, ed è Sordio in Festa. Cercateli e poi se volete risentirli nel dettaglio nel mio podcast del tempo libero sull'app di Radio Liscio ritrovate tutto quello che vi ho raccontato. Comunque due belli eventi anche in Lombardia, molto estivi. E poi c'è una festa importantissima che è la ventisettesima festa del cappelletto ferrarese, questa a Vigarano Pieve. Siamo in una frazione del comune di Vigarano Mainarda, siamo in provincia di Ferrara, e per tutto il fine settimana vi preparano questi cappelletti che hanno una storia antichissima, ovviamente fanno parte di questo territorio, quindi come li fanno qua probabilmente è difficile trovarli in giro, un po' in tutte le salse letteralmente, compreso quella in brodo di cappone che nonostante il caldo comunque è una sciccheria. Va bene cari, questi gli eventi di oggi. Direi che abbiamo già cominciato bene la settimana e giorno dopo giorno ne arriveranno di molto belli, io li ho già tutti davanti agli occhi, ma ve li svelo domani, un giorno dopo l'altro. Dai, ci salutiamo tra poco, state lì.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

0: E questo è quanto, carissimi. Siamo arrivati al termine della nostra puntata insieme. Dai, che lunedì è sempre un po' particolare, scaldare i motori, bisogna un po' riavviarsi. Però diciamo che con la musica di Radio Liscio tutto è molto più semplice. Poi spero anche io in queste due orette di avervi già dato qualche spunto per il prossimo weekend, facendovi viaggiare con la fantasia. Ma qui la settimana è ancora lunga, molto molto lunga. Ho tante cose da raccontarvi, un giorno dopo l'altro, e tante feste da aggiungere al nostro paniere. Quindi l'appuntamento è sempre qua con energia contagiosa tutti i giorni dalle 7 alle 9 e dalle 14 alle 16 naturalmente su Radio Liscio in compagnia mia, il vostro Alessio. Mi trovate anche su Instagram come Alo Fa Cose, ed il nostro Max Quarti, che quando c'è da far ballare lui è sempre in pole position. Una splendida giornata a tutti quanti voi, carissimi. Ci si vede qua domani puntuali. Adesso cedo il mio microfono ai miei colleghi, pronti anche loro per tirarvi sul morale e farvi salire l'entusiasmo sulle frequenze di Radio Liscio in questo lunedì. Un buon inizio di settimana a tutti, cari, un abbraccione e ci si vede qua domani. Ciao!
1: Radio Liscio.
2: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo tanti annunci e passi indietro, nella notte italiana è arrivato il via libera di Stati Uniti e Iran al memorandum per porre fine alla guerra nel Golfo e in Medio Oriente. Si tratta di un accordo quadro che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Venerdì prossimo a Ginevra la firma, per ora solo digitale. Alla cerimonia dovrebbe presenziare il vicepresidente americano Vance. Non si esclude una partecipazione in presenza o da remota dello stesso Trump. Shehbaz Sharif, primo ministro del Pakistan, paese mediatore, ha precisato che l'accordo prevede un cessate il fuoco su tutti i fronti della guerra, incluso il Libano, ma il governo israeliano annuncia che non si ritirerà e continuerà a prendere di mira gli Hezbollah. Tra Russia e Ucraina si intensifica però ancora il fuoco incrociato. Vi sarebbero almeno 9 morti per attacchi russi a Kharkiv e Kiev, dove un incendio ha inoltre danneggiato la cattedrale ortodossa della Dormizione, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e almeno 3 morti per un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula, a sud di Mosca. Il conflitto sarà al centro oggi del confronto tra i 27 ministri degli esteri europei a Lussemburgo. Sul tavolo il sostegno a Kiev e il 21esimo pacchetto di sanzioni preparato dalla Commissione contro la Russia. Non è stato ancora ritrovato il corpo di Chiara Guerra, l'insegnante 53enne uccisa a Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia, dal nipote 17enne reo confesso, che secondo gli inquirenti avrebbe gettato il cadavere nel vicino canale Malguer, così come l'arma del delitto, un grosso coltello da cucina. Della vicenda si occupa la procura di Pordenone, competente per la zona del Veneto orientale. Il movente sarebbe da ricercare nei continui litigi tra zie e nipote relativi al patrimonio di famiglia. Mondiali, entrata in scena imperiosa della Germania, che debutta travolgendo 7-1 Curaçao. L'Olanda va 2 volte in vantaggio col Giappone, ma viene ripresa. Le altre partite: Costa d'Avorio, Ecuador 1-0, Svezia, Tunisia 5-1. Oggi l'esordio di Spagna e Belgio. Ma esplode il caso di un arbitro della sala VAR, l'australiano Sean Evans, che, inquadrato all'inizio del match della Germania ieri a Houston, avrebbe esibito con la mano destra un gesto tipico dei suprematisti bianchi. La FIFA, interpellata da alcune testate, non ha espresso commenti, ma avrebbe promesso verifiche. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Simpatici italiani, buongiorno, eccoci qua. Anche oggi iniziamo la nostra ora insieme con le più belle canzoni di sempre, della musica da ballo, della musica popolare, delle orchestre di Liscio. Oggi apriamo con la storia di Romagna, Burdella Vera, un valzer, e Ciccina, una mazurka.

E dopo la storia di Romagna arriva Omar, Omar Codazzi, Per una donna e Nostalgia di te, due brani tratti dall'album Vita di Cantastorie.

L'inconfondibile voce di Omar, Vita di Cantastorie, era il titolo di questo album da cui abbiamo tratto questi nostri due brani. Passiamo a Paolo Bagnasco, la sua fisarmonica, Fuori classe e Riccioli neri.

Questo è sempre I Simpatici Italiani su Radio Liscio e dopo averci ascoltato Paolo Bagnasco, la voce di Pietro Galassi con i prossimi due pezzi in scaletta oggi. Il primo si intitola Il mio paese e a seguire Piange e ride.

Piange e ride era Pietro Galassi. Arriva Patrizia Ceccarelli e la sua orchestra El Paso, un passo doble strumentale, e subito dopo una polca strumentale, La Fiamma.

La Fiamma era l'orchestra di Patrizia Ceccarelli. In pedana Rossella Ferrari e i Casanova. Luna Bugiarda. A seguire un pezzo strumentale Coppia d'Oro. No.

c'era l'orchestra Rossella Ferrari e i Casanova. Chiudiamo questo tris al femminile con Roberta Cappelletti, ci propone Lascia o raddoppia, subito dopo Rondinella.

con l'orchestra di Roberta Cappelletti siamo quasi arrivati al termine dell'appuntamento di oggi con i simpatici italiani. C'è ancora il tempo per un brano strumentale. Ce lo propone Walter Losi, Ci do che ci do è il titolo. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani, sempre qui su Radio Liscio con i simpatici italiani.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisili. Nella notte italiana il via libera di Stati Uniti e Iran al memorandum per porre fine alla guerra nel Golfo e Medio Oriente. Si tratta di un accordo quadro che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Venerdì prossimo a Ginevra attesa la firma, per ora solo digitale. Alla cerimonia dovrebbe presenziare il vicepresidente americano Vance. Ma sui 14 punti della bozza si dovrà comunque trattare ancora duramente. L'accordo porterà pace e sicurezza all'intera regione, esulta Trump. Venerdì la riapertura di Hormuz e il petrolio tornerà a fluire liberamente. Da Teheran filtra però la convinzione che sarà la Repubblica Islamica, in accordo con l'Oman, a gestire la navigazione nello stretto. Altri punti controversi sono quelli del programma nucleare iraniano e dello sblocco dei beni iraniani congelati. Trump avverte sul nucleare: accordo completo entro 60 giorni o la guerra riprenderà. I vertici di Francia, Germania, Regno Unito e Italia in una nota si congratulano per l'accordo, evidenziano l'importanza della riapertura di Hormuz e ipotizzano anche la revoca delle sanzioni all'Iran se onorerà gli impegni sul nucleare. Ma per quel che riguarda Israele è ancora stallo sull'ipotesi di sanzioni. Al ministro dell'ultradestra Ben-Gvir non c'è unanimità, fa sapere l'alta commissaria Callas all'inizio del Consiglio Affari Esteri. Sul tavolo dei 27 anche la guerra russo-ucraina, che stanotte ha fatto altre vittime, almeno 9 tra Kiev e Kharkiv e almeno 3 nella città russa di Tula. E il presidente ucraino Zelensky sarà ricevuto al vertice del G7 al via stasera a Evian. In Francia dovrebbe esserci anche Donald Trump invitato, un bilaterale dall'omologo Macron. Gravissimo incidente alla periferia est di Roma ieri, dove due donne, madre e figlia di 92 e 58 anni, sono state investite mentre attraversavano la strada sulle strisce. Una vettura si sarebbe fermata per farle passare, guidata da un'infermiera 29enne, ma è stata sobbalzata da un autofurgone che l'ha tamponata. Entrambe sono state ricoverate in codice rosso all'ospedale Pertini. La figlia è deceduta dopo l'arrivo in ospedale. Indaga sull'accaduto la polizia locale. Tennis infine: dopo la finale del Roland Garros persa al quinto set con Zverev, torna in campo Flavio Cobolli. L'azzurro numero 10 al mondo inizia la stagione dell'erba dal torneo di Halle contro lo statunitense Tiafoe. Dalle qualificazioni entra nel tabellone principale Mattia Bellucci, ed è tutto, grazie dell'ascolto.

e siamo proprio a inizio settimana con tante canzoni da cantare, con tante canzoni da ballare, con il nostro Marco Sasso detto il Cinghia alla regia, che ci guida con la massima prudenza, che poi la prudenza, se scomponiamo questa frase, potremo in futuro anche giocare sul senso che ne deriverebbe se scomponessimo queste due parole. Ma iniziamo subito con la prima carta, la prima canzone, poi andremo anche a vedere quello che è accaduto nel corso degli anni, perché davvero ci sono due fatti importanti nati il 15 di giugno, uno del 1864 e noi c'eravamo, e poi uno del 1939 e noi c'eravamo. Davvero sono due fatti belli da ricordare, una giornata importante. 331-335-6565 ovviamente per chi volesse mandarci WhatsApp o SMS, se volete scriverci fatelo tranquillamente, ma purché sia o SMS o messaggio WhatsApp, perché la telefonata non possiamo prenderla, non c'è proprio il telefono e di conseguenza non possiamo parlare. Generazione X, iniziamo forte con un bel regalo insieme a Drupi, Regalami un sorriso, uno solo, solo uno e non due, perché poi uno, cioè due diventa, se sorridi a due finché diventano i sorrisi dispari, mi sa tanto che continueremo a ridere. Questa è sottile, questa è fine. Prego Drupi, salvaci tu, è lunedì.

Regaliamoci sorrisi a destra e a sinistra, anche perché poi il sorriso è contagioso, e quando c'è una persona che ride ti viene spontaneo ridere, quando c'è una persona che piange ti viene spontaneo piangere, quando c'è una persona che sbadiglia ti viene spontaneo sbadigliare. Canzone di Drupi del 1984 con Regalami un sorriso, appunto il potere rassicurante e salvifico di un gesto semplice. Non ho mai letto questa parola salvifico, se l'hanno scritta è perché probabilmente nel dizionario comparirà anche

Che è nel 84, a proposito di sorrisi, c'era l'esordio del cucciolone. Marco, ti ricordi il cucciolone? Che non è che era un animale, era quel biscotto gelato con i disegni e le barzellette stampate sopra. Cosa succedeva? Succedeva che qualcuno magari la barzelletta non la leggeva, ma il fattore di mangiare la barzelletta, poi naturalmente quando arrivava nella bocca dello stomaco, in automatico ti veniva voglia di raccontare la barzelletta. Ti ricordi questo momento bellissimo? La regia mi sta dicendo: tu ne hai mangiati tanti di cuccioloni. Sì, effettivamente è uno dei gelati preferiti, perché davvero ti sazia dal punto di vista del biscotto e ti rinfresca dal punto di vista del gelato. Quindi è davvero bello questo momento, anzi c'è anche venuta voglia. Ma pensiamo ad altro, pensiamo alla giornata che abbiamo vissuto ieri insieme a Paolo Tarantino al Pranzo Cantato con tanti amici. Davvero è stato un bellissimo pomeriggio, e il prossimo anno davvero ne vivremo tante di queste belle esperienze con l'artista che viene a trovarci. Mangiamo insieme, cantiamo insieme, facciamo del baccano e poi ovviamente balliamo con i grandi successi. Quindi un grande saluto a tutti quanti, particolarmente a Norma e Vittorio, che ci seguono sempre e ogni qualvolta ci ringraziano, che li salutiamo, che gli mandiamo un pensiero, perché loro in questo momento giocano a carte e vince sempre la moglie. È normale, capita sempre così. Per tutti voi la prossima carta: generazione orchestra da ballo contemporanea, Irene Grillo, La bellezza di una donna. Beh, regalami un sorriso. La bellezza di una donna è proprio quello, è il sorriso. Prego Irene, la linea a te, e si balla in questo lunedì.

La bellezza di una donna, non dormire mai, perché chi dorme non piglia pesci e chi non dorme ha sonno. Il detto forse avrebbe senso in questa maniera. Giovedì 15 giugno del 1939, oggi siamo a lunedì, ovviamente cambia il giorno della settimana, però il 15 giugno del 39, 87 anni fa, fu inventata la bomboletta spray dall'inventore Julian Kahn, che mise in commercio la prima bomboletta spray usa e getta, che fu utilizzata subito per applicazioni importanti, perché fu inventata nel corso della Seconda Guerra Mondiale per prevenire, come insetticida per uccidere gli insetti portatori di malaria. Fino all'89 si adoperò come gas il freon, che frenava, cioè frena, però poi si resero conto che era nocivo per l'ambiente, in particolare per appunto l'ozono, per lo strato di ozono dell'atmosfera, e allora cambiarono. Comunque il funzionamento della bomboletta prevede che la sostanza gassosa sia compressa sino a raggiungere lo stato liquido, in modo che agendo sulla valvola possa prorompere in maniera violenta, portando con sé la sostanza liquida con la quale era stato miscelato. Questo è un po' il senso dell'idea delle bombolette spray, che ancora oggi funzionano. Quindi davvero un'invenzione importante, anche perché oggi poi ci sono i deodoranti, ci sono gli insetticidi, ci sono i profumi, ci sono un sacco di bombolette che appunto utilizziamo quotidianamente. Altro appuntamento: sabato si continua a ballare alla Pescara di Valdengo con Alex Cabrio, che sarà protagonista con l'orchestra, quindi mi raccomando, partecipate alla Peschiera e si continua a ballare anche in estate, anche se ci sono davvero tante feste in piazza, le varie manifestazioni, le varie sagre, ed è anche bello gustare un po' l'aria fresca della sera, perché di giorno inizia a far caldo ed è bello stare all'aria aperta. Altra carta, altra canzone acustica, ci colleghiamo con le bombolette spray. Se ti spari le bombolette negli occhi,

Dietro al 1900 andiamo a curiosare, era l'anno 1968, portata dal successo da Eugenio Zambelli, e per dire la verità questa era una di quelle canzoni che avevo messo un po' in lista ieri con Paolo Tarantino durante il pranzo cantato, perché davvero si cantano canzoni al volo, quello che ci passa per la mente ci viene in mente una canzone, ovviamente la cantiamo, e questa era una di quelle che è rimasta in sospeso, ma la faremo sicuramente nella prossima stagione. Altra carta, altra generazione, generazione silenziosa, arriva Tony Dall'Ara, una voce importante con il brano Bambina Bambina con la B maiuscola. Prego Tony.

Come quando fuori piove, la sua mi bende. Prima abbiamo ascoltato Bambina Bambina di Tony Dall'Ara, canzone che ci riporta al 1961. E nel 1961 andiamo a ricordare la nascita del primo self-service, che voleva dire che andavi al ristorante, ti davano il vassoio, come un'usanza importata dagli Stati Uniti. E ovviamente fu un'esperienza nuova, perché appunto ci si metteva in fila per prendersi il pranzo da soli, si sceglieva, quindi ti autoapparecchiavi la tavola e poi ovviamente riportavi il vassoio. La cosa bella è che nello scontrino iniziavi già a pagare il coperto, anche se avevi fatto tutto tu. Questi sono un po' i misteri, le usanze che ci sono, un po' le discordanze che incontriamo. Mentre, altro fatto importante, il 15 giugno del 1864, quindi 162 anni fa, lo dice il calcolo matematico al volo, nacque la fondazione della Croce Rossa Italiana, il comitato dell'Associazione Italiana per il Soccorso ai Feriti e ai Malati in Guerra. Con questo nome nasce a Milano, per iniziativa del Comitato Medico Milanese, l'associazione medica, appunto, la Croce Rossa Italiana. Poi ieri abbiamo anche festeggiato la donazione di sangue, la ricorrenza annuale, quindi è importante donare il sangue, perché ce n'è sempre bisogno, anche il plasma, per poter comunque fare le medicine. E poi la settimana scorsa abbiamo anche festeggiato il compleanno del grande Ettore Andenna. Sabato ha fatto davvero una grande festa. Poi magari continueremo a tirarci le orecchie anche questa settimana, perché ogni giorno bisogna festeggiare il compleanno. E un'altra notizia bella è che esce oggi il singolo di Sonia De Castelli dal titolo Vaniglia, quindi sarà una canzone estiva, fresca fresca, da ballare per tutta l'estate. Altra carta, altra canzone, andiamo a scoprirla, la prendiamo, e arriva la generazione Millennials, che è impazzita completamente per questo brano di Colapesce, di Martino. Musica leggerissima, ma la musica è leggerissima, sì, quando gli strumenti pesano poco è leggerissima, giusto Marco? Invece quando gli strumenti sono pesanti non è poi mica tanto leggerissima. Colapesce e di Martino all'ascolto.

ed è la musica leggerissima, che sembra una canzone leggera, ma in realtà all'interno ha una metafora importante sull'esistenza. Dietro appunto a un ritmo ballabile e orecchiabile, diciamo da tormentone, si cela una riflessione profonda sulla depressione, sui buchi neri della mente umana e sul senso di inadeguatezza. La musica viene invocata come un'ancora di salvezza, un antidepressivo di massa per sfuggire al silenzio assordante, come appunto menziona il testo, dei propri pensieri, e appunto per superare con leggerezza la crisi e il dolore quotidiano. E la musica, lo sappiamo, una grande terapia. E poi ieri abbiamo anche parlato con un'esperta di benessere che ha appunto detto, e abbiamo anche realizzato poi una pillola che vedrete prossimamente seguendo Radio Liscio sulle piattaforme, sul profilo social, il benessere di andare a ballare. Fa bene ai giovani, fa bene alle persone di una certa età, diciamo che fa bene a tutti a 360 gradi. Quindi davvero saggi consigli arriveranno, ed è uno dei punti chiave per andare a ballare, il fatto di stare bene in salute. Poi comunque quando c'è la musica si vive meglio e riempie quegli spazi, e davvero non ne possiamo fare a meno, come non ne possiamo fare a meno di collegarci con l'arcologia del Liscio, che ogni qualvolta ci raggiunge verso la metà del nostro viaggio con dei video che sono davvero delle reliquie. E quest'oggi ascoltiamo l'orchestra Primino con il brano Simpatici Italiani, canzone bellissima, La linea all'arcologia del Liscio.

0: solo gli italiani. Simpatiche e belle.
1: E sono i simpatici italiani in questo lunedì 15 di giugno. Davvero iniziamo la settimana e salutiamo anche coloro che si sono sintonizzati con noi in questo istante. Qualcuno magari starà lavorando, qualcuno è già in vacanza. E soprattutto mandiamo anche un pensiero ai ragazzi che in questo periodo, soprattutto le medie, il passaggio alle superiori, stanno facendo gli esami. Quindi stanno vivendo quel patema d'animo che abbiamo vissuto un po' tutti, quelle nottate in bianco a studiare gli ultimi appunti. Ti ricordi, Marco, quel periodo degli esami? Come l'hai vissuto? Non hai dormito? Cioè, poi è rimasta quell'ansia costante, anche se ogni tanto succede anche di risognare quel momento dove dormi, sei consapevole di aver fatto l'esame, ma dici no, mi hanno richiamato, bisogna rifare tutto, bisogna rifare l'esame perché era un bluff, non è più valido quell'esame, e di conseguenza ti svegli con quell'ansia ancora prima della sveglia. Altra carta, altra canzone, andiamo a pescare la canzone acustica. E allora proviamo a fare un gioco. Abbiamo due canzoni e vorremmo farne una e vorremmo fare anche quell'altra. E allora dovremmo collegarle. Proviamo.

bello bello bello collegare due canzoni, una veloce e una un po' tranquilla, ovvero il grande Rocky Roberts con appunto Gianni Nazzaro, con due belle canzoni che abbracciano comunque la donna e le donne al plurale. Altra carne, altra canzone, arriva la generazione Baby Boomers con Adriano Celentano, una canzone che può essere o un fiore oppure un colore. Non vi dico il titolo, ma state a pensare, lo so, state a pensare a viola. Fa così? Sì. E qui si balla lenti, ondeggiando un po' a destra e un po' a sinistra, pensando al colore viola.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Bacin d'amor, nuova canzone di Matteo Bensi, un bel video per coloro che l'hanno visionato ovviamente in televisione, anche una bella canzone per coloro che l'hanno ascoltata in radio. Nel frattempo al 331-335-6565 salutiamo Nicola che ci ha scritto: ciao Wilmer, mi chiamo Nicola, ho 77 anni, pescarese, quindi salutiamo anche la tua città di Pescara, ho donato sangue, 27 anni, mi fai sentire sono italiano? Vero, perché lo sono, grazie. Bravo, poc'anzi abbiamo appunto menzionato il fatto che ieri era la festa dei donatori di sangue, che è fondamentale donare il sangue perché serve avere le scorte per gli interventi, per le operazioni, per le talassemie, per un sacco di cose, per i trapianti, perché se non ci fosse il sangue tante cose non si potrebbero fare. Quindi bravo Nicola e grazie che ci hai scritto, che sei all'ascolto, ci fa davvero tanto piacere. E mentre invece abbiamo guardato anche la canzone Viola di Adriano Celentano, che ha un tema importante, si concentra sul fatto, sull'amore per la natura e al ritorno a uno stile di vita bucolico, che è uno stile di vita ideale, sereno e ovviamente a contatto con la natura. E qualche fatto di quell'anno, andiamo a vedere se c'è qualcosa di interessante che ci fa sorridere. Allora, beh, c'era la caffettiera gigante che è uscita, ma l'avevamo forse già letta questa notizia del 70, l'errore anche di Mike Bongiorno, che appunto al posto della domanda diede la risposta, quindi bellissimo, il concorrente si trovò davvero la strada spianata. E poi ci fu la partita del secolo, Italia-Germania, che finì 4-3 per l'Italia, proprio negli anni 70, proprio in quell'anno che usciva la canzone Viola. Altra carta, altra canzone, andiamo veloci e poi siamo quasi già i saluti, mamma mia. Generazione X, Loredana Bertè, dedicato a chi? Non lo dice, perché si è fermata al titolo dedicato. A chi vogliamo? Libertà.

I saluti a tutti coloro che sono stati con noi in questo viaggio, in questa puntata, ricordandovi che torneremo domani alla stessa ora per un nuovo viaggio nella Melodia Italiana. È stato bello anche oggi iniziare sempre insieme la settimana lunedì, ringraziando il nostro Marco Sasso detto il Cinghia alla regia, che ci guida con la massima prudenza. Vi auguriamo una buona permanenza che fa rima con prudenza, e peschiamo l'ultima carta, orchestra da ballo contemporanea. Ci salutiamo con l'orchestra di Castellina Pasi. È un ritmo fra i più ballati del liscio classico, la mazurka nazionale. Buon ballo a tutti e...

0: Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 19 gol in 4 partite, i mondiali cambiano passo con la grandinata di reti di Germania e Svezia. Ma prima del calcio, spazio alle emozioni della Formula 1. Nel Gran Premio di Barcellona a Catalogna, sulla stessa pista dove 30 anni fa Michael Schumacher centrò il primo successo col cavallino, Lewis Hamilton festeggia la prima vittoria dopo 31 gare al volante della Ferrari. Grazie, mi avete fatto ricordare chi sono, dice commossa al team radio subito dopo la bandiera a scacchi il 7 volte campione del mondo, primo al termine di una corsa vinta con la strategia, un pit stop più dei rivali e con un pizzico di fortuna per la virtual safety car arrivata al momento giusto. In classifica piloti l'inglese accorcia a meno 41 dal leader Kimi Antonelli, fuori per un problema tecnico della sua Mercedes dopo 5 vittorie di fila, primo stop stagionale per il 18enne bolognese.
2: Sinceramente mi sento un po' vuoto dentro al momento, è un peccato perché andava veramente forte, ovviamente non è colpa di nessuno, sono cose che capitano, anche perché purtroppo è capitato proprio alla fine della gara, però devo dire che sia un punto su cui dobbiamo lavorare perché abbiamo perso punti importanti. Nonostante ciò rimango molto contento della gara e adesso ci focalizziamo sull'Austria.
1: Appuntamento dunque per il Gran Premio d'Austria tra 15 giorni. Siamo al calcio, accennavamo ai mondiali e ai tanti gol nelle gare tra la serata di ieri e l'alba italiana. Ne fa più di tutti la Germania che debutta con un travolgente 7-1 contro Curaçao, sblocca la gara match a pari a sorpresa dei caraibici con Comenensia, poi dilagano i tedeschi Schlotterbeck, Havertz due volte, Musiala, Brown e Undav. Nello stesso girone Costa d'Avorio, Ecuador 1-0, al 90esimo il gol vittoria dell'ex Tarantino Diallo. Tutti nella ripresa i gol di Olanda-Giappone, Orange avanti con Van Dijk, ripresi da Nakamura, ancora avanti con Somerville, ancora ripresi da Kamada. Finisce 2-2. In testa al gruppo c'è la Svezia che travolge 5-1 la Tunisia, apre e chiude le marcature a Jari, in mezzo a segno Isaac, Gyökeres e Svanberg, di Rekiki il gol della bandiera degli africani. Oggi entra in scena una delle favorite per il titolo, la Spagna alle 18 contro Capoverde, appuntamento alle 21 per Belgio-Egitto, nella notte italiana Arabia Saudita, Uruguay, Iran, Nuova Zelanda. Tennis, dopo la finale del Roland Garros persa al quinto set con Zverev, torna in campo Flavio Cobolli. L'azzurro numero 10 del mondo inizia la stagione sull'erba dal torneo di Halle, al primo turno affronta lo statunitense Tiafoe. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Allora, un collegamento un po' farlocco mi ha impedito l'inizio della settimana come avrei voluto farlo io, ma ci ha pensato il Daniele Cordani con la sua estate a introdurre Canzoni Senza Frontiere, un'estate che è pronta ad imperversare in questa settimana, settimana importante per un sacco di motivi. Il primo, in questo weekend in due hanno compiuto 80 anni, uno ieri Donald Trump, un altro io l'altro ieri. Per cui c'è una differenza fra lui e me di una decina, dozzina di ore. Lui è più giovane, devo riconoscere, è più giovane. Ciao Cinghia, come stai? Lui oggi ha cominciato la giornata onorandomi, dicendo: oh, come si vede che sei più vecchio subito, no? E invece ho la barbina fatta, ho la polo nuova. E comunque devo dire che è stata una festa molto bella, anche perché 80 anni non è che si compiono spesso. E poi mi sento un privilegiato, perché sono entrato a far parte di quello 0,5% della popolazione mondiale che supera gli 80 anni. Bisogna farcela! Oh! Bisogna farcela, mie care e miei cari, con una

0: divisione di parti è molto importante. Ogni 100 donne ci sono 65 uomini, quindi il nostro rapporto è tra le donne, 2 gli uomini, over 80. È per questo che ve l'ho sempre detto, fuori dai cimiteri ci sono molte più biciclette da donna, perché siamo più debolucci, siamo più... Cos'è successo? Cosa? Sto raccontando degli 80 anni. No, è andata via la linea, ma ho cambiato perché ero su senza figli, sono ripassato sulla SIM, anche mia moglie è preoccupata perché è di là in cucina che guarda e dice va via la linea.
1: No, ecco. va via la linea, poi sono preoccupata perché lui dice 80, ma non ne hai 80.
0: Meno male che ne ho solo 80, mi va bene così.
1: Buona giornata.
0: Stai attento che mi hai fatto cadere tutti i miei regali che avevo messo lì sul seggiolino.
1: E questo è il mio posto, non è?
0: Mi hanno regalato i sigari, gli Havana, wow. Mi hanno regalato il dopo barba, l'ho appena adoperato, buonissimo. E poi, vabbè, un sacco di messaggi che stanno arrivando. Ho un problema con Facebook. Perché 1200 auguri di compleanno, ci sono quelli bravi che dicono risponderò a tutti voi uno per uno, non ce la faccio, per cui oggi pomeriggio scriverò una roba su Facebook che sia di ringraziamento a tutti, ma con tutto il cuore, è il mio record assoluto di auguri di compleanno su Facebook, mai ricevuti così tanti, per cui... Grazie veramente a tutte e a tutti. E vediamo oggi con il 331-335-6565 cosa succede. Allora Cinghia, pronto? Siamo partiti con una bellissima, se prendo la scaletta viene meglio, estate della Daniele Cordani. Poi parleremo del caldo che arriva da mercoledì e adesso andiamo con il primo vintage di oggi, che è Luna Caprese, che ci è stata chiesta da Paolo di Genova, una 1960, un ragazzo del 39, Peppino di Capri.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Ma dai che si continua, eh? Allora. Presentiamo ora.

0: schiena questa notte meravigliosa. Serena Tarantino.
1: E grazie, grazie mille.
2: Il canto del mar, cantava Serena ed era l'orchestra di Matteo Tarantino. È arrivata una fotografia molto bella di qualche anno fa. Buongiorno Ettore, tanti auguri in ritardo da me e da mio papà, tuo coetaneo, con questa foto in cui tu hai intervistato i miei genitori per Radio Monte Carlo il giorno del loro matrimonio, giusto qualche anno fa. Siamo in pieni anni 70 e chi mi manda questo messaggio è Beatrice Orrigo. Allora Beatrice, ciao, so che sei entrata a far parte del grande mondo di Radio Liscio, perché da settembre sarai tu a fare i podcast e le interviste per Radio Liscio, e questo mi fa molto piacere. Figlia di quel papà lì che vedete in fotografia, che era Giuseppe Orrigo ed era uno dei miei registi a Radio Monte Carlo. Quindi Marco Sasso, guarda un tuo predecessore. Cinghia, guarda un tuo predecessore, che poi tra le altre cose adesso è andato a vivere a Noicattaro in Puglia, una scelta di vita da persona, diciamo così, diversamente giovane, mentre la figlia Beatrice è rimasta nelle zone liguri, e difatti è per questo che il Supremo l'ha subito ingaggiata, perché è proprio brava, per fare i podcast per Radio Liscio da settembre. Ciao Beatrice, grazie. Buongiorno Ettore, oggi è il mio turno di invecchiare, sono 45. Un saluto a tutti da me e nonna Rina di San Giorgio. E poi ce ne sono. Paolo da Genova, te l'abbiamo appena mandata la canzone che hai chiesto, Luna Caprese, e già sei qui a chiederne una subito dopo. Lo so che per te una canzone al giorno toglie il medico di torno, ma ciao Ettore, ciao Marco Sasso Cinghia, lui scrive tutto attaccato, ciao Marco Sasso Cinghia. Mercoledì faccio esami preoperatori finalmente. Speriamo che tutto vada bene. Volevo ascoltare una canzone di Pino Ferro, Primo Amore Mio. Grazie, un caro saluto a voi tutti e tutti gli ascoltatori di Radio Liscio. Sarà fatto. Andiamo con tuffiamoci in pieni anni 60. Nel 1962, è un periodo che ve lo faccio ascoltare spesso perché era il periodo estivo del tormentone estivo, del twist estivo. Edoardo Vianello, un ragazzo del 38, che all'epoca cantava con le pinne, fucile ed occhiali.

0: Pinne, fucili ed occhiali. Pinne, fucile ed occhiali di Edoardo Vianello. Allora, sempre dalla Peschiera, un sacco di cose da dirvi, ma oggi riesco a suddividerle bene nell'ambito di tutte le canzoni che stanno arrivando. Allora, 166esimo giorno dell'anno, tutto a posto, ero su Senza Fili, sono andato sulla SIM normale. No, anche mio figlio, che è il mio super tecnico, è venuto a chiedermi come mai la... stamattina anche un po' di tosse, perché... ho passato un... perché comincia l'aria condizionata, sta per arrivare lo stracaldo, diciamocelo, mercoledì arriverà lo stracaldo qui nel nord Italia. In Valpadana sono previsti 36-37 gradi, qui in collina mi danno 35 gradi e 300 metri d'altezza nel cuore del Monferrato, che per me è sofferenza pura. E pare che andrà avanti fino alla fine del mese. È un'ondata di caldo che sarebbe già sostanziosa per luglio-agosto, figuriamoci a giugno. Ma l'han detto che sarà un'estate di quelle di sofferenza, perché c'è il super Niño, ovvero un Niño con una temperatura, riscaldamento delle acque superficiali dell'Oceano Pacifico, come non si verificava da 150 anni, dicono. Per cui questo avrà conseguenze su tutta la climatologia mondiale. Stavo dicendo che oggi è il 166esimo giorno dell'anno, ne mancano 199 a fine anno, è San Vito Martire e guarda come cade a fagiolo, come dicono quelli bravi. Oggi è la giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani, abusi di tutti i generi. In questo momento ci sono le truffe che imperversano e sono in continuo aumento, soprattutto tramite questo maledetto aggeggio che è lo smartphone, a noi anziani che siamo un po' rimbecilliti e non siamo tecnologicamente avanzati, e ne approfittano i turpi per mandarci offerte, cose preoccupanti, tipo devi avallare quello che hai scritto, i 1920 euro che hai mandato per il pagamento di questa roba, tu non l'hai mandato e quindi vai in panico. Cosa sono questi 1920? Soprattutto uno che prende una pensione di 600-700 euro al mese ovviamente si terrorizza. Attenti alle truffe, se avete dei dubbi chiamate 112 e informatevi. Allora, intanto come se fosse per Antani, questo è il Cinghia che mi manda delle cose. Buongiorno Ettore, passato bene il weekend? Sono Loretta Domodossola, questa l'avevo già letta. Ciao a tutti da Anna e Walter di Novara, buona giornata da Irma d'Imperia. Ciao Walter e Anna, ciao Irma d'Imperia, buongiorno a tutti da Margherita di Genova. Ciao Margherita, so che ci sei sempre. Ciao, potrei ascoltare una canzone di Alan Sorrenti? Grazie Ettore per la tua simpatica compagnia. Max di Ozzano in provincia di Bologna, grazie a te. Ci siamo anche noi dalle spiagge dell'Icarus di Pescoluse. Che bella che è Pescoluse, siamo vicinissimi al tacco d'Italia, Santa Maria di Leuca, saranno 15-20 chilometri, quindi in pieno Marionio, dalle spiagge di Pescoluse in diretta con Canzoni Senza Frontiere. Buon compleanno e facci divertire Giancarlo D'Alesa. Saluto tutti quelli che sono nell'Icarus di Pescoluse. Il mare con queste giornate di sole deve essere una cosa stupenda. Buongiorno, Giancarlo D'Alesa ovviamente. Buongiorno a tutti, è in pensione, sta per andare in pensione, è in vacanza e anche l'anno scorso ci aveva fatto far sentire in una spiaggia dove era andato in vacanza. Buongiorno a tutta la redazione, sono Franca da Bergamo, vorrei tanto ascoltare il gelato al cioccolato del grande Pupo, grazie, faremo del nostro meglio. Dove siamo? Fabio Cozzani, che dalla Peschiera ci canta un buongiorno buonasera in greco. Calimera, Calispera.
1: Tu devi ballare in questa prima.

0: aspetta e spera.
1: Calimera, calispera, era Fabio Cozzani. Allora, notizie di vario genere. Vabbè, ieri mi sono goduto, è stato veramente un regalo di compleanno vedere la Ferrari che torna a vincere, soprattutto con lui, Lewis, che è stato... Ho goduto, ero seduto sul divano con i miei sigari nuovi che mi erano arrivati la sera prima come regalo di compleanno e... io che sono un appassionato, perché non si possono fare 14 anni di telecronache di Formula 1 e di rally e che non ti entrano nel sangue. Certo, alla mia epoca io intervistavo Niki Lauda, Clay Regazzoni, Mario Andretti e addirittura doppiavo James Hunt per il film che gli hanno fatto nel 97 sulla storia della sua vittoria del campionato del mondo del 1976. Chiamarono me a Londra per con la mia voce doppiare lui, James Hunt, perché forse avevo anch'io questo lato un po' scabezzacollo che Hunt aveva quando batté Lauda all'ultimo Gran Premio in Giappone, perché Lauda era tutto ustionato, pioveva che Dio la mandava, e ha detto no, dopo due giri ha detto no, io non vado avanti qui a fare la corsa, troppo pericoloso, sto soffrendo troppo. E in quella gara lì James Hunt lo superò abbastanza per diventare campione del mondo, che poi è morto, è morto oggi il 15 di giugno James Hunt del 1993, anche perché aveva fatto una vita sregolata al massimo, era diventato telecronista anche lui. Vabbè, comunque la Formula 1 è la mia grande passione come sport, e poi l'altro il golf, perché lo pratico ancora molto meno di prima, ma un pochino per mantenermi in forma lo pratico ancora, per cui quelle gare lì, quei momenti lì li guardo proprio con passione. Devo stare comodo sulla poltrona del padrone con televisore grosso, tutti gli annessi e connessi, l'acqua, il sigaro, la seduta comoda e guardarla con le macchine di Formula 1 grandi, così che è bello vederle sullo schermo grosso, e godo, perché e ieri ho veramente goduto. Erano due anni almeno che la Ferrari non vinceva, finalmente vedere la rossa che sfreccia davanti a tutte e con una bella guida, perché la Mercedes l'ha legnata di più di 20 secondi. Allora, perfetta, è stata una domenica perfetta, a parte i mondiali di calcio dove non c'è l'Italia, per cui non so ancora per chi tifare. Pensavo di tifare un po' per il Brasile perché c'è Ancelotti, ma visto come ha giocato l'altra sera contro chi giocava, il Giappone, no, il Marocco, e ha rischiato, perché se non para Alisson a due minuti dalla fine quello che ha parato, perdevano pure. Perfetta, comunque domenica perfetta. Omar Codazzi, siamo in sintonia, perfetta. Domenica perfetta.

perfetta, era Omar Codazzi. Allora, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti a gelato al cioccolato. Sì, buongiorno Ettore, buon inizio settimana da Giampiero e Giovanna di Villafranca. Per favore, puoi farci sentire Lisa dagli occhi blu? Grazie, ciao. Il tormentone dell'estate 1970. Buongiorno Ettore Cinghia, buon lunedì Graziella da Verniasco, e altrettanto a te Graziella. Poi aggiorno, dimenticavo, tantissimi auguri Ettore, anche se in ritardo è sempre la signora che compie i 45, l'assistente della nonna Rina di San Giorgio. Poi c'è Franca da Bergamo che manda un bellissimo happy birthday. Poi Canzoni Senza Frontiere. Ciao Ettore, come hai trascorso il tuo fine settimana? Benissimo. Festeggiato il compleanno, ho guardato il Gran Premio, una partita. Io molto molto male. Là, perché? Perché non ho potuto sentire il mio Semino Rossi, ma dai. Ma cos'è la disperazione dell'innamoramento a distanza? Sapessi che tristezza senza la sua voce. Ora la mia salvezza siete voi. Tu ed il Supremo, vi chiedo con tutto il cuore, ce lo chiedi tutte le settimane, di farmelo ascoltare. Vi abbraccio forte, Teresa da Genova. Teresa, comprati un CD, così lo ascolti 24 ore su 24, anche mentre dormi. Il Semino Rossi è bravo, ok, ma diventa... la tua è un'ossessione. Saluto anche tutti gli amici di Prima Antenna TV, canale 14 in Piemonte Valle d'Aosta, canale 79 in Liguria, gli amici di Studio 1, siamo ancora collegati, Supremo, dimmelo, con Studio 1 in Lombardia sul canale 95. So che andavamo verso una sospensione estiva e poi probabilmente ci ritrovavamo a settembre, se mi dai un beat. E poi quegli amici che ci seguono sul network Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana Lazio e la provincia veneta di Belluno. Grazie per la canzone di Serena. Serena era Il canto del mar di Matteo Tarantino. Ancora tanti auguri per il tuo compleanno, Enza di Alessandria. Hai i capelli lunghi, tagliali! Ho fatto 27 anni di donatore di sangue. Mi fai sentire sono italiano, è quella che chiedi sempre, vero, perché lo sono io italiano. Grazie Ettore da Nicola Pescarese. Ettore, se ti offeso, sei così, non ti messaggio più, ma figurati se mi offendi dicendomi che ho i capelli lunghi. Sono due settimane che devo andare a tagliarli dal mio mitico parrucchiere che è il Dino, che mi ritaglia da 35 anni. Solo che poi mi arrivo a sera alle 7, ah già, dovevo andare al parrucchiere, mi sono dimenticato, perché più di tanto non mi danno fastidio. Anche mia moglie mi ha già detto vatti a tagliare i capelli dietro che stanno male. E vabbè ragazzi, alla mia età le cose si prendono con calma, con calma. Buongiorno Ettore, auguri in ritardo, Severino da Aosta. Va bene, andiamo con uno che ho conosciuto, un personaggio fantastico, Demis Roussos, terzo vintage di oggi. Demis Roussos che un giorno mi disse: Ettore, cambieranno tutti i ritmi di questa terra, tutte le musiche di questa terra, tutti gli stili musicali di questa terra, ma quella che vincerà sempre è la melodia. E lui era veramente un cultore della melodia. E vince, come dicono quelli bravi, in questa dolce veleno. Cosa succede ai miei cani là fuori? Dolce veleno che mi è stata chiesta da Max di Ozzano in provincia di Bologna. Questo ragazzo era un coetaneo del 46, purtroppo è morto nel 2015. Nel 1979 cantava Dolce veleno, Demis Roussos. La melodia. Senti la melodia?

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Ciao Ettore, guarda che sabato ti ho mandato un messaggio per te, di nuovo tanti auguri da Loretta da Domodossola, li porti bene, grazie Loretta, sì ho visto il messaggio, sì tutti me ne danno 79, è vero, e invece sono già 80, anche perché io non è che mi faccio tante illusioni, sto terminando la carriera così come l'ho cominciata, facendo la radio, ed è un sogno, ed è una realtà. Poi io sono abbastanza fatalista, probabilmente questo sarà l'ultimo lavoro che farò, ma in questo momento mi sto tuttora divertendo, e finché mi diverto vado avanti, finché mi permettono di divertirmi vado avanti, anche perché non mi dispiacerebbe arrivare con Radio Liscio a 60 anni di carriera. Quest'anno, il 12 di dicembre, ne farò 59. Va bene, siamo i Vinili di Casandenna, un brano del 1958 cantato da un interprete che purtroppo fu sfortunatissimo, perché morì giovanissimo a 23 anni, cadde con l'aereo che aveva noleggiato per andare più velocemente da un punto di lavoro ad un altro, e fu la tragedia in cui quell'anno dissero che, con tutti gli incidenti che ci furono, era morta la musica. Allora, eravamo nel 1958 quando Buddy Holly cantava Quello sarà il giorno, That'll be the day, e questa canzone è 66esima nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre stilata dalla rivista Rolling Stone. Allora, lui era un ragazzo del 36 e morì l'anno dopo di questo 1958, nel 1959, quindi giovanissimo, 23 anni, come leader in quel momento, era uno dei nomi grandi non solo a livello statunitense ma a livello mondiale per la sua musica. That'll be the day, Buddy Holly.

Bravo Cinghi a trovare questi filmati dell'epoca, ragazzi. Non è facile trovarli, ci sono, per carità, ma bisogna trovarli. Allora, era That'll Be the Day di Buddy Holly, il primo dei vinili di Casandenna di Canzoni Senza Frontiere di oggi. Ciao Ettore, mi ha fatto piacere rivederti, era dai tempi di Giochi Senza Frontiere che non ti vedevo. Ciao da Cosimo di Novara. È dai tempi di Giochi Senza Frontiere che non mi fanno vedere spesso in televisione, ma visto c'è la radio, e la radio con la televisione, perché siamo in radio liscio visione, per cui comunque un ristorno che sono vivo, si può ancora avere. Bene, andiamo in grande conclusione di questa prima ora di Canzoni Senza Frontiere con questa Donna Solitaria di Paolo Bertoli. Non c'è niente di più triste di una donna solitaria. La donna deve essere accomunata con i suoi sentimenti, con il suo amore, con la sua voglia.

0: Radio Liscio, canzoni senza frontiere, oggi anche col braccialettino nuovo che mi ha fatto la mia nipotina di quasi 10 anni come regalo di compleanno, guarda caso nerazzurro, sì, perché sono riuscito già a traviarla, così diventa la quarta generazione di tifosi per la stessa squadra. Allora, siamo alla finale della prima ora, quindi cosa mi mandi? Mamma Mambo Live?
1: Ma dai che facciamo anche il mambo, siamo nella serie Valera e quindi cosa dici? Ci sta?

0: Grande Giancarlo D'Alesa. Vi leggo dopo il messaggio che mi ha appena mandato, perché in questo momento siamo a meno 3, meno 2, meno 1. Dindon, dindon, dindon, dindon, anche sulla Marionio è mezzogiorno. Oggi siamo con una temperatura direi piacevole, sono già 27 gradi però adesso a mezzogiorno, per cui già oggi comincerà a non fare fresco, per cui prepariamoci a tutti i climatizzatori a pompa massima, per cui tutti con la tossettina, con le asmette e cose di questo genere, quelli che soprattutto non sono abituati. Io ho un figlio che per una vita è andato in giro con la macchina, il medico, è andato in giro con la macchina senza aria condizionata perché sei matto, fa male. Adesso che ha la macchina nuova, un pochino di aria condizionata la mette, perché anche lui comincia ad andare avanti con l'età e il caldo comincia a sentirlo anche lui, soprattutto la mogliettina che dice: ma ti sei comprato la macchina nuova, non mi fai andare l'aria condizionata? Ha ragione anche lei, perché non è che viviamo solo noi su questo mondo, ci sono un altro 8 miliardi di persone. Allora, siamo a mezzogiorno passato di oggi, 15 giugno, le Idi di giugno 2026, è il momento, come ad ogni capodora, delle reclame e delle news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
3: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.
4: Radio Liscio.
5: Radio Liscio Notizie.
6: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Accordo di pace raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Venerdì la firma dell'intesa a Ginevra, preceduta da colloqui preparatori a Doha. Tra i punti dell'intesa, lo stop immediato alle ostilità, la riapertura dello stretto di Hormuz dopo lo sminamento e la revoca del blocco navale americano. Tra i capitoli dell'accordo sollecitati da Teheran, la sospensione delle sanzioni petrolifere e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. La spinosa questione del dossier nucleare sarà sul tavolo dei negoziati nei 60 giorni successivi la firma. Trump esulta che il petrolio scorra, ha scritto sul suo social Truth. Ma tra i nodi di fatto irrisolti resta quello del fronte libanese e della guerra. Israele ha confermato che l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Stamani i media libanesi avevano riferito di nuovi raid israeliani

0: 70. Calcio, i mondiali, si sono giocati gli incontri del primo turno per 6 dei 12 gironi, oggi ne scattano altri due ed entra in scena una delle favorite per il titolo, la Spagna, che debutta alle 18 contro Capo Verde, appuntamento alle 21 invece per Belgio, Egitto, nella notte italiana Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: In diretta da casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
2: Ciao a tutte e a tutti da Ettore Andenna, da Canzoni senza frontiere. Da oggi, lunedì 15 giugno 2026, 166esimo giorno dell'anno, ne mancano 199, meno di 200 alla fine dell'anno, è San Vito Martire ed è la giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani, che sono molti più di quanto non si creda. Per esempio, c'è un rispetto nei confronti degli anziani, secondo me, molto più sentito nei cosiddetti paesi del terzo mondo, dove l'anziano viene considerato il saggio, si vanno a chiedere consigli, lo si consulta per decisioni che riguardano tutta la comunità, di quanto non avvenga nel cosiddetto mondo civilizzato, dove quasi quasi a volte i diversamente giovani vengono sentiti come un peso, un costo dei consumatori, e invece molti anziani sono quelli che reggono con la loro pensioncina molte volte tutta la famiglia. Va bene. Allora, ciao Ettore, scusami se ti scoccio sempre, ma vedi, io sento quasi sempre le stesse canzoni, mentre Semino Rossi non lo chiede mai nessuno. Allora ci sono io che lo faccio ascoltare a tutti perché mi piace tanto. Mi dispiace se ti dà fastidio tutto questo, non mi dà fastidio assolutamente. Comunque vi voglio tanto bene, mi piace molto la tua trasmissione. Ciao! Ciao a lei che è Teresa da Genova. Teresa da Genova, l'innamorata di Semino Rossi. Ma poi una notizia che mi arriva da Giancarlo D'Alesa da Pescolose, dalla spiaggia di Pescolose. La signora Cosima e consorte, miei vicini di ombrellone, mi hanno chiesto come si ascolta a casa questa radio. Le ho fatto scaricare l'app sul cellulare del marito, Arcangelo, Giancarlo D'Alesa. Allora, se sono lì di fianco a te, Giancarlo, che stanno ascoltando ancora, saluto su questa meravigliosa spiaggia di Pescolose, in quel del Mar Ionio, la signora Cosima e il consorte Arcangelo, sperando di aver acquisito due nuovi ascoltatori della mitica Radio Liscia, Radio Liscio, la radio che non c'era e che ora c'è. Intanto qui il Cinghia mi scrive: adesso preparo un CD di Semino Rossi e lo regaliamo alla Teresa di Genova con gli auguri di Radio Liscio. La fai non solo felice, ma penso che ti verrà a trovare a casa e ti porterà la torta se fai una roba del genere. Adesso chiedo alla Teresa di darci l'indirizzo in privato, se lo fai la fai altro che felice. Allora, siamo alla seconda ora, inizio della seconda ora con le terre di mare. Stavamo parlando del Mar Ionio, della spiaggia di Pescolose, terre di mare della Claudia Scarciafratte.

Bellissima, bellissima questa terra di mare con la Claudio Scarciafrate, particolarmente così ispirata, anche perché era proprio in riva al mare. Mi piace il figlio medico che mamma misura la pressione, perché man mano io nella mia plancia di comando arrivano anche i messaggi: papà, hai preso i sali minerali, idratati. E questo è un messaggio che manda ogni 2 o 3 ore, mentre lì in ospedale a Siena, che lavora ogni tanto, ma secondo me ha 2 messaggi fissi sul quale clicca e partono automaticamente su Telegram e arrivano: papà, bevi? Stai bevendo? Ti stai idratando? Mamma, hai misurato la pressione? Papà, hai preso i sali minerali? E questo è un modo anche di essere accuditi, solo che dopo una certa età diventa una cosa quasi ossessiva, perché ti trattano proprio come un bambinetto che... Stai attento! Devo accompagnarti? Sei sicuro di non inciampare? Allora, non sia mica così maridoso, sono mica il cinghia io, eh? Sono... Mi muovo ancora con passo piatto, per sicurezza, ma ancora deciso. Allora, siamo al quarto vintage di oggi, Wes e Dorighezzi, che nel 1974 vincono Canzonissima, quella vera degli anni 70, con questa Un corpo e un'anima. Wes e Dorighezzi, Wes

corpo e un'anima, vinse canzonissima nel 1974, Wes e Dori Ghezzi. Allora, i nati e i morti di oggi. Il 15 giugno del 1864 nasceva la Croce Rossa Italiana, che è una data importante. Nel 1933 nasceva un amico, purtroppo non c'è più, anche lui se n'è già andato, Sergio Endrigo, autore di tante bellissime canzoni, vincitore di festival e quant'altro, nonché cognato di Riccardo Del Turco. Nel 1968, quindi oggi compie 58 anni, Demetra Hampton, che è stata Valentina di Crepax, ha interpretato questo personaggio incredibile inventato da Guido Crepax. Nel 1955, quindi nel 71 anche lui, il 15 di giugno nasceva Valerio Merola, un grande poeta milanese, dialettale, scriveva proprio le sue poesie in dialetto milanese, Carlo Porta, nel 1775. Un altro grande inventore di personaggio, inventò il corto maltese, Ugo Pratt, nato il 15 giugno del 1927. Demis Roussos, che era nato, ve l'ho fatto ascoltare poco fa, nel 1946, quindi era un coscritto, morto nel 2015. E nel 1920, il 15 di giugno, nasceva uno del nirvana degli attori italiani, Alberto Sordi. Morti. Allora, la musica soffrì quando il 15 giugno del 1996 morì Ella Fitzgerald. Nel 1993 James Hunt, di cui vi ho raccontato le gesta durante la prima ora di Canzoni Senza Frontiere, campione del mondo di Formula 1 nel 1976 davanti a Niki Lauda. Fausto Papetti, lui e il suo sassofono, quanti album ha fatto Fausto Papetti? È morto il 15 giugno del 1999. E poi un regista che io ho adorato per un film in particolare, che ho nei miei film cult perché lo trovo troppo bello, è morto nel 2019, il 15 di giugno, Franco Zeffirelli. E qual è il film di cui io vi parlo? La bisbetica domata, con Elizabeth Taylor, Richard Burton e un sacco di altri attori che erano giovani e nascenti all'epoca, ma lo fece benissimo, per i costumi, per l'interpretazione, per la recitazione. Poi Elizabeth Taylor e Richard Burton erano unici. Bene, questi sono i nati e i morti di oggi, e adesso un po' di Federica Cocco che sfoglia la margherita. Mama, non mama. Mama, non mama. E se viene fuori non mama alla fine, era una margherita fallata, ne prende un'altra e ricomincia. Mama, non mama. Finché fanno molto così, eh? Finché non viene fuori il mama.

0: mamma, non mamma.
1: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
2: Arriviamo dalla voce di Francesca con la prima, Gli occhi belli della vita.

0: signori Francesca per voi.
1: Franco Bagutti, Francesca che cantava il medley Gli occhi belli della vita. Ho adesso una canzone, la seconda ed ultima di oggi, di Canzoni senza frontiere, dei vinili di casa Andenna, che ha tutta una storia affascinante. Il titolo è Make Me Smile, fammi sorridere, cantata da Steve Harley, petalo qua, Steve Harley e Cockney Rebel, pubblicata nel 1975. Allora è 65esima nella lista delle 500 canzoni più belle di sempre e ha tutta una storia. Make Me Smile, fammi sorridere, nacque da una forma di depressione, grande tristezza da parte di Steve Harley, perché la band si era sciolta. Nel 1975, subito dopo il lancio di questa canzone, subito prima del lancio di questa canzone, la band si era sciolta. E allora Harley scrisse il dispiacere di questo scioglimento di un qualche cosa che funzionava perfettamente. Scrisse questa canzone, ebbe un grosso successo, arrivò al primo posto della hit parade inglese e ci rimase per 50 settimane. Ma soprattutto la cosa curiosa fu che in una trasmissione che è entrata nella storia della televisione mondiale, Top Gear, Jeremy Clarkson, che era l'inventore della trasmissione nonché uno dei tre conduttori, io la guardavo sempre, ma va in onda ancora, non più con lo stesso titolo, ma va in onda ancora sempre con Jeremy Clarkson e con le stesse caratteristiche di umorismo, di ironia, a volte anche piuttosto pesante. Allora Harley, l'interprete di questa Make Me Smile, aveva preso una multa per un eccesso di velocità di 1000 sterline e 6 punti sulla patente, perché era andato troppo veloce in un punto in cui c'erano sempre state 70 miglia e per qualche giorno, perché c'erano dei lavori, l'avevano abbassato a 40 miglia. Lui è passato, ci passava sempre a 70 miglia orarie, quindi circa 110 km all'ora, e beccò la multa, 1000 sterline e 6 punti sulla sua licenza. Jeremy Clarkson cosa fece? Dice: aiutiamo questo a pagare la multa, perché non è giusto che ti abbassino di colpo la velocità e si mettano lì a dare le multe. Fondò la Make Me Smile Foundation, dicendo ai suoi telespettatori: scaricate la canzone, così pagando quei pochi centesimi, quei pochi penny che pagate per la canzone, aiutiamo Steve Harley a pagare la multa. E questo fece scalpore, perché poi Steve Harley ringraziò e disse: se tutti fanno così, attenzione, perché creiamo un precedente pericoloso. La canzone Make Me Smile, fammi sorridere, 65esima nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre del 1975, Steve Harley. Non la sento.

Make Me Smile di Steve Harley. Era, fammi sorridere, 65esimo nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. Il cinecalendario, per non far torto a nessuno, vi svelo anche qual era il film abbinato a ieri, domenica 14 giugno. Il ciclone di Leonardo Pieraccioni, che è la storia di Levante Quarini, un giovane ragioniere toscano che vive in un casale di campagna insieme al padre, lo stralunato fratello Libero e la sorella Selvaggia. In città arriva un gruppo di ballerini di flamenco, il cartello che indica la strada per il loro agriturismo cade e il bus che trasporta il gruppo finisce davanti al casale dei Quarini. Allora, l'agriturismo è ormai con tutte le camere occupate, allora le ragazze che ballano il flamenco chiedono ospitalità alla famiglia e le ballerine stravolgeranno la vita dei tre giovani e quella del paese. Il film fu uno straripante successo di pubblico, 75 miliardi di lire di incasso, circa 39 milioni di euro, uno tra i maggiori incassi nella storia del cinema italiano. Allora, perché la data del 14 giugno? Perché quando Levante organizza una cena per far colpo su una delle ballerine, l'uomo, che è la voce narrante del film, spiega: entrammo in quel ristorante alle 21.05 del 14 giugno del 1996, ed ecco perché il ciclone è abbinato al 14 giugno. Quindi se Donald Trump, che è nato il 14 giugno, vuole sapere qual è il film da abbinare al giorno di nascita, da abbinare alla sua vita, deve uniformarsi a un film italiano che è Il Ciclone. Mentre per oggi, 15 giugno, un altro grandissimo film è Il Grande Gatsby con Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire. Allora, Il Grande Gatsby segue un veterano della Prima Guerra Mondiale, Nick, che negli anni del proibizionismo si trasferisce accanto alla villa del misterioso Jay Gatsby, famoso per le sue feste lussuose. Dunque, fu un film opulento, veramente ricchissimo, che il regista Baz Luhrmann, come sua abitudine, realizzò. E come mai è abbinato al 15 di giugno? Perché Gatsby vuole rivedere Daisy, ora sposata con il ricco ed arrogante Tom Buchanan. Il film mostra che il loro matrimonio è datato 15 giugno 1919, come riportato dal quotidiano fittizio The Louisville Spirit. Ed è per questo che il film Il Grande Gatsby è abbinato al 15 di giugno. Giro pagina per domani, e domani è un altro giorno, è il 16 di giugno. Canzoni senza frontiere, 12:41. Marco e Alice con La mia musica. Oh, sabato sera prossimo alla Peschiera di Valdengo ci sarà Alex Cattolo.

La mia musica. Fra Marco e Alice, dalla Peschiera di Valdengo. Ve l'avevo già detto, ma lo ribadisco perché magari qualcuno era distratto. Sabato prossimo, 20 di giugno, Sant'Ettore, Alex Cabrio orchestra alla Peschiera di Valdengo a farvi ballare tutta la sera. Intanto adesso siamo arrivati al quinto vintage di oggi, una canzone 1980 che si intitola Suonare, suonare, che è quell'atmosfera che si crea quando in una band, in un'orchestra, tutti suonano insieme e così si divertono a fare della bella musica. E chi la fa questa bella musica? Oltretutto, Suonare, suonare, il titolo è anche il titolo che viene dato all'album dal quale poi viene tratto il singolo. La PFM, come veniva chiamata in acronimo, PFM, che è l'acronimo di Premiata Forneria Marconi. Suonare, suonare.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: Allora, sesto ed ultimo vintage di oggi. Siamo nel 1964, Festival di Sanremo, un festival di Sanremo che vede il grande successo di Non ho l'età della Gigliola Cinquetti, secondo Bobby Solo con una lacrima sul viso, e in finale ci arriva anche lui, Robertino. Robertino si chiamava, si chiama perché è tuttora vivo e vegeto, è un coetaneo, Roberto Loretti, che all'epoca era Robertino, adesso in finale di carriera è diventato Robertone,

Allora, per quei misteri tecnologici, a un certo punto si è bloccato tutto per 20 secondi, mentre io vi stavo raccontando di Robertino, che è un coetaneo del 1946, si chiama Roberto Loretti, adesso è diventato Robertone, ho visto nelle immagini ultime sue, e nel 1964 al Festival di Sanremo cantava questa Un bacio piccolissimo, che dopo il Festival di Sanremo, vinto dalla Cinquetti con Non ho l'età, secondo Bobby Solo con Una lacrima sul viso, diventò uno dei dischi, dei brani più venduti in Italia. Un bacio piccolissimo era il sesto vintage di oggi, di Robertino. L'accade oggi conclude praticamente la trasmissione. 1844, il 15 di giugno, Charles Goodyear ottiene un brevetto per il suo processo di rafforzamento della gomma, e l'ha rafforzata talmente bene che la sua industria regge ancora oggi dopo 180 anni. Nel 1869 John Wesley Hyatt brevetta la celluloide, senza di quella non ci sarebbe stato il cinema. 1918, prima guerra mondiale, il 15 di giugno sul fronte italiano inizia la seconda battaglia del Piave, dove gliele abbiamo date dure. 1959, in Italia viene emanato il 15 di giugno il primo testo unico del codice della strada, fino a quel momento lì non c'era. Ed infine nel 2022, dopo 26 anni di uso, Microsoft il 15 di giugno ritira il suo popolare browser Internet Explorer a favore del sostituto Microsoft Edge. Ed è finita qua, il tempo di ascoltare un pezzettino di Samira e siamo in fondo. Vai! Samira di Franco Bagnasco, di Paolo Bagnasco. Franco Bagnasco è un amico mio che non c'entra niente.

0: Samira.
1: Nicola Bagnasco, mi dispiace ma devo interromperti, siamo arrivati alla fine della trasmissione. Da Ettore Andenna, da oggi nel suo nuovo ruolo di diversamente giovane, dal Cinghia a Marco Sasso, grazie a tutte e a tutti voi per l'ascolto di Canzoni Senza Frontiere, che ritornerà, come abitudine, domani 16 giugno dalle 11 alle 13, come tutte le settimane dal lunedì al venerdì. E adesso, con il sole e il caldo che imperverseranno, sigla.
2: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
4: Ciao a tutti, sono Beatrice Orrigo e vi voglio invitare ad un nuovo grande appuntamento. Ogni settimana incontrerò un volto noto della musica da ballo che ci racconterà storie e aneddoti di quella che è la nostra vita sul palco. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle ore 12 su Radio Liscio, sul podcast e sul nostro canale YouTube con Ma cos'è questo palco?

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Donald Trump annuncia l'accordo con l'Iran, confermato da Teheran e dai mediatori pakistani. La ratifica dell'intesa è attesa venerdì a Ginevra, ma restano dubbi e incognite, a partire dal conflitto in Libano con Israele, che conferma non ci ritiriamo. Sentiamo da Alessio Galea.
2: Accordo di tregua raggiunto tra Stati Uniti e Iran venerdì, la firma a Ginevra, preceduta da colloqui preparatori a Doha. Un accordo quadro che include lo stop immediato alle ostilità, la riapertura completa dello stretto di Hormuz dopo lo sminamento e la revoca del blocco navale americano. Tra i punti sollecitati da Teheran, la sospensione delle sanzioni petrolifere e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. Restano le divergenze sulla questione dei pedaggi a Hormuz, mentre il dossier nucleare sarà sul tavolo dei negoziati nei 60 giorni successivi alla firma. Che il petrolio scorra, esulta Trump sul suo social Truth. Tra i nodi risolti anche il fronte libanese della guerra. Israele conferma che l'IDF rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. Le reazioni, la presidente della Commissione europea von der Leyen parla di un accordo che apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente. Anche la premier Meloni plaude al memorandum d'intesa, ma sottolinea quanto sia necessaria la fine delle ostilità in Libano. Anche l'Egitto accoglie con favore l'accordo, affermando che potrebbe rappresentare una svolta per la pace nell'intera regione.
1: In furia ancora il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore almeno 9 morti a Kiev e Kharkiv e almeno 3 nella città russa di Tula. Mosca però smentisce di aver attaccato una struttura religiosa nella capitale ucraina. Noi non attacchiamo le infrastrutture civili. A colpire il monastero è stato un missile del sistema americano di difesa aerea Patriot, sostiene in una nota il Ministero della Difesa russo. E il conflitto in Ucraina, così come la situazione in Medio Oriente, è sul tavolo stamani del Consiglio Affari Esteri a Lussemburgo e più tardi del vertice del G7 a Evian. Dovrebbe esserci anche Donald Trump, invitato a un bilaterale dall'omologo Macron. Domani atteso anche il presidente ucraino Zelensky. Il ministro degli esteri italiani sostiene i passi avanzati da alcune cancellerie europee per la riapertura del dialogo col Cremlino.
3: Fare pressioni affinché ci possa essere finalmente un colloquio tra le due parti. Noi vogliamo essere protagonisti come europei, perché senza Europa non si risolve il problema delle sanzioni, quindi però bisogna continuare affinché Putin possa comprendere che la sua offensiva non ha alcuna speranza.
1: E nella tre giorni del G7 in Francia si discuterà anche delle nuove tecnologie digitali, dall'intelligenza artificiale alle insidie dei social. Le piattaforme social rendono infelici i bambini, ha detto stamani il premier britannico Starmer, annunciando il divieto di utilizzo per i minori di 16 anni, seguendo il modello già adottato dall'Australia. Immediata la protesta delle big tech, i divieti generalizzati allontanano i ragazzi da esperienze curate e supervisionate, indirizzandoli verso servizi anonimi e meno sicuri, avverte un portavoce di YouTube. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Radio

Bravi, bravi, bravi. Allora, prima di rallentare ne facciamo ancora una, facciamo anche la tarantella, poi tutti gli altri la contentiamo dopo, eh? Arriva il ragazzo di campagna, la tarantella.

0: Oh, allora rallentiamo un pochettino, arriva il nostro Lesbordo batteria. Questa è Come mi vorresti, grande Renato Zero, dedicatissima per voi.
1: Tutta per voi, grandi.

Allo sport per voi. Allora, prima di andare avanti dobbiamo fare gli auguri di buon compleanno a Marina da tutta la compagnia. Tantissimi auguri di buon compleanno. Auguri Marina. Allora, adesso arriva un bel terzinato, una delle ultime canzoni uscite insieme a Mamma Music, l'amico Matteo Bensi, tutti gli artisti che saluto. Questo è Cielo d'estate. Prego maestro. Si va così.

0: stato.
1: Grazie di cuore, grazie mille. Allora rimanete lì che ne facciamo ancora una, arrivano sta Ilaria, sempre le belle canzoni. Grazie. Questo è Sola con te. Ilaria per voi, un bel terzinato. Poi torna al giro di liscio.

E ora ballerini, per gli amanti del liscio, torniamo a fare un girettino, torna la mazurka, si parte sempre dalla mazurka, arriva il nostro Juan, questa è la Talita, la mazurka per voi.

Alan il suo sax, l'orchestra, la mazurka. E allora rimanete lì che rimane anche il valzerone, questo selle pistole. Prego maestro, come va? Irrigatissimo a Pierà.

orquestra, Marco. Allora facciamo anche la polca, visto che qua di disperati ne abbiamo. Arriva la disperata. Prego, maestro, la polca.

0: Il nostro Marco, allora continuiamo, tornano le belle canzoni italiane. Oh, a stasera tra l'altro c'è la finale dell'Eurovision, eh? C'è anche lui, Salda Vinci, questo è Rossetto e Caffè. Prego maestro, così.
1: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te.

0: l'orchestra.
1: Vai, vai, bravi. E torna lei la nostra Ilaria con questo mondo a colori, come piace a noi, dedicatissima a tutti voi la nostra Ilaria, un mondo a colori.

che sono incredibili nella nostra Italia. L'orchestra. E allora torniamo a far movimento, partiamo sempre dalla baciata, arrivano le belle canzoni italiane, questo è Dove e Quando. La baciata per voi, prego baciatori.

0: da 0 a 100 la nostra area Menito.
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV. Radio Liscio.
1: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Dopo un weekend pienamente estivo, le prime infiltrazioni di aria relativamente più fresca e umida in discesa dalle latitudini settentrionali punteranno le Alpi orientali già nelle prime ore di lunedì, innescando giusto qualche piovasco sull'estremo nord-est. Si tratterà però di una variazione poco significativa, non in grado di rappresentare una svolta rispetto alla stabilità anticiclonica del fine settimana. Riuscirà giusto a far perdere qualche grado nei valori massimi nella giornata di lunedì al nord e sui tratti del centro. Maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
1: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, buongiorno, buongiorno a tutti, buon lunedì, si ricomincia la settimana, Ben ritrovati ad Energia Contagiosa, ovunque voi siate, spero vi siate alzati con il piede giusto dal letto, perché lunedì ci vuole, partire con la carica giusta. Noi siamo qui anche per questo, per tenervi compagnia, per farvi sorridere, per regalarvi buona musica, per quel che mi riguarda, per le due orette che verranno, io e Max Quarti, il mio regista di fiducia, pronti, belli carichi, con due orette di energia contagiosa. Allora, sono cominciati i mondiali, non ne voglio neanche parlare, perché ho addosso veramente una tristezza in questi giorni per sta cosa, di vedere queste partite, non vedere l'Italia nei tabelloni, mi viene proprio... proprio mi fa pena, ecco, proprio una cosa che mi fa pena. Comunque sia, le partite andranno avanti, almeno lo spettacolo è bellissimo, avanti fino

Ribuongiorno, ribuongiorno a tutti carissimi, ben ritrovati in questo lunedì insieme, dai, cominciamo la settimana con un po' di buon umore, siete nel posto giusto sulle frequenze di Radio Liscio. Nello specifico adesso c'è Energia Contagiosa con il sottoscritto. A proposito di buon umore, pensate un po' a sta signora, voglio partire così, che ha trovato dei libretti bancari, no, dentro un vaso che aveva in sala, una roba di poco valore perché erano 3, 4, 5 mila lire, era una roba vecchissima, no? Quindi sembrava proprio insignificante. Sta di fatto che gli ha fatto fare una perizia dai suoi legali e il titolo è cresciuto nel tempo, arrivando a raggiungere i 73.000 euro. Cioè questa qua ha tirato fuori dal vaso in sala 73.000 euro, fermo. Ora il casino è recuperare il credito, perché pare che siano stati prescritti questi libretti, troppo vecchi, e quindi insomma recuperarli è molto complicato. Però tenete conto che in Italia, non chiude la notizia, ci sono 10 milioni di titoli dormienti che potrebbero essere riscossi, eh? Il sogno di chiunque trovarne uno. Vabbè, sarebbe così un ottimo modo per cominciare il lunedì, senza ombra di dubbio. Vabbè, un altro ottimo modo è già protrarsi verso il weekend, e io lo faccio con voi con molto piacere, perché ci sono un sacco di belli eventi per questa settimana e ve li voglio raccontare. Ce ne andremo prima a Villanova di San Daniele del Friuli, in provincia di Udine, dove c'è una sagra, una festa molto molto bella che vi racconterò, ovviamente piena di gusti e di sapori tutti della zona, specialità tipiche friulane. Poi ce ne andremo alla festa della campagna Burlino Ligo, in provincia di Bergamo, anche questa è una bellissima festa che va avanti addirittura poi fino al 28, quindi ve la potete godere anche sul lungo periodo. Poi Sordio in Festa, questa sta in provincia di Lodi, quindi

altra tappa lombarda. E per chiudere ce ne andiamo in Emilia Romagna, a Vigarano Pieve, che è una frazione del comune di Vigarano Mainarda e sta in provincia di Ferrara, per la 27esima festa del cappelletto ferrarese. E allora, che ve lo dico a fare, una puntata super gustosa, piena di posti da scoprire, e si comincia tra pochissimo proprio con la prima tappa. Ce ne andiamo subito in Friuli, pronti, via. Ma prima un po' di musica.

E allora buongiorno, buongiorno di nuovo a tutti. Sono arrivati anche i primi messaggi al 331-335-6565. C'è Vittorio che ci dà il buongiorno. Ciao Vittorio, carissimo, dalla provincia di Milano. Anche a te un bacione. E poi c'è anche Carlotta. Carlotta invece dal Veneto, provincia di Vicenza. Ciao Carlotta, un abbraccione. Complimenti, grazie, grazie, grazie. Grazie a voi che siete qua con noi piuttosto. E io per sdebitarmi subito, pronti via, vi porto, come ho promesso, nella nostra prima tappa di oggi. Oh, mettiamoci comodi, iniziamo a gustarci le feste che ci aspetteranno in questo weekend. Così già di lunedì, no? Anche se abbiamo la sensazione del weekend appena terminato, però siamo già protratti e iniziamo a vedere che cosa c'è in giro, no? Perché se si aspetta il weekend con un obiettivo è sempre meglio. E se siete dalle parti di Villanova, provincia di Udine, c'è la Sagra di Villegnove 2026. Allora, siamo in quel di Villanova di San Daniele del Friuli, e appunto ogni anno c'è questa sagra, un appuntamento molto sentito che unisce tanti aspetti del territorio. Allora, un ricco programma di eventi, specialità gastronomiche, con protagonista indiscusso il celebre tagliolino di San Daniele, che è una pasta artigianale avvolta da una cremosa salsa alla panna impreziosita dal gusto inconfondibile del prosciutto di San Daniele. Mamma mia ragazzi, c'ho già l'acquolina in bocca io qua, abbiamo appena cominciato. Ovviamente il prosciutto di San Daniele, un'eccellenza gastronomica conosciuta in tutto il mondo, ma oltre a questo altre specialità friulane accompagnate da vini e prodotti locali per un percorso tra sapori genuini e cucina del territorio, che poi è quello che ci piace di più. Serate musicali, balli, spettacoli, momenti di intrattenimento, insomma non manca nulla. Adesso vado anche sulla loro pagina Facebook nello specifico, appunto dicevano il re della festa è qua appunto il tagliolino di Villegnove al San Daniele, perché è proprio mantecato a puntino, come dicono loro, quindi proprio fatto alla perfezione. E sul sito internet mi segnalano anche che siamo nel parco del Tagliamento, a due passi dal fiume Tagliamento, e quindi l'associazione tutta vi invita anche a conoscere il parco e mette a disposizione l'area locali per feste di compleanno, grigliate eccetera eccetera. Tra l'altro ecco, quindi si svolge in questo parco bellissimo, un'area meravigliosa con i giochini anche per i bimbi, molto molto spaziosa. Bene bene bene, vi troverete molto molto bene, senza ombra dubbio da queste parti. Vi fanno mangiare bene, vi apparecchiano una bella festa e pancia mia fatti capanna. Molto bene cari, allora ripetiamo l'appuntamento: Sagre di Villegnove, Sagra di Villegnove a Villanova di San Daniele del Friuli, provincia di Udine, a partire da venerdì fino a domenica. Iniziamo a metterlo lì che a me il tagliolino col prosciutto di San Daniele

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

E rieccoci on air, ben ritrovati carissimi. Parliamo molto spesso dell'importanza dell'alimentazione, di come dello sport, insomma delle attività fisiche quotidiane per star meglio, no? Per durare di più, per fare italiani al momento giusto, diciamo. Ed è uscita questa ricerca di YouGov, che è stata commissionata da Virgin Active e presentata al Milan Longevity Summit 2026. Ci fa presente che non dipende soltanto da questi aspetti qua, ma anche, e questa cosa mi piace molto, dal modo in cui ci relazioniamo con gli altri. Quindi vivere più a lungo potrebbe dipendere anche proprio da come siamo con le altre persone. Oddio, ho esempi un po' di ogni tipo, persone orribili che sono campate fino a 100 anni, e invece persone buone che sono andate fin troppo presto. Quindi vabbè, diciamo un po' così. Sta di fatto che associa la longevità a uno stile di vita sano e attivo, mentre il 48% associa la propria vita sana al fatto di voler vivere più a lungo possibile, cioè l'imposizione proprio, no? Allora, dico che è così e quindi sarà così. La longevità per 2 italiani su 3 è più che un punto d'arrivo, è un percorso che emerge in una dimensione dello stare insieme e condividere. Ecco, questo è l'aspetto interessante. Il 77% ha infatti dichiarato che la presenza degli altri influisce sul proprio benessere, quindi la longevità non è una somma di scelte individuali, ma una conseguenza di una rete di relazioni. Dove si costruisce questa condivisione? Al primo posto ci sono i parchi, le aree verdi all'aperto per il 79%, seguono le palestre e i fitness club, poi centri culturali e biblioteche per il 43%, centri di aggregazione per ovviamente gli adulti un po' più age, eventi di quartiere, tra i giovanissimi le palestre è uno dei luoghi dove si socializza maggiormente. Insomma, poi la Virgine ha anche una palestra, quindi prima o poi dovevano uscire queste palestre. Comunque è interessante questo aspetto, no? Che gli italiani stessi pensano che invecchiare fondamentalmente sia una questione di tenersi in salute, però anche di felicità, di quello che, di cui ci si circonda, degli affetti, delle persone. Ed è un punto di vista molto molto positivo, che il lunedì secondo me ci sta molto bene. Se volete dire la vostra, io vi aspetto qua, 331 335 6565.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Ben ritrovati carissimi, siamo di nuovo on air. Ho ricevuto un bel messaggio da Sofia che scrive per conto di nonna Ginetta, che ha detto che prima, mentre parlavamo di quanto sia importante, no, avere persone intorno per vivere a lungo e stare bene, lei ha detto mai parole più sagge. Evidentemente ha scritto Sofia il messaggio. Mandiamo un bacione a entrambe. È vero, che cos'è la vita se non la si passa in compagnia, se non si sta bene, se non si hanno degli affetti, no? Alla fine poi per me anche che si riduce un po' tutto lì. Va bene, andiamo avanti. A proposito di star bene, divertirci e far festa, ecco qua che arrivano due feste bellissime per questo fine settimana. La prima, cominciamo da Burligo, che sta in provincia di Bergamo, ed è la festa della campagna, che già secondo me suona benissimo. Questa Burligo è una frazione di Palazzago e ci sono questo weekend e il prossimo ancora, perché due già si sono svolti, ed è la classica festa estiva, no? Buona cucina, musica, divertimento, tutte le sere stand gastronomico con piatti tipici, quindi insomma si va lì e si festeggia. Io sono anche sulla loro pagina Facebook perché mi sono segnato il menù, no? Quindi tutto quello che potete mangiare, a partire dagli antipasti, formaggi e sardelle, piatto misto formaggio, piatto salame. Tra l'altro 5 euro, quindi capisci che ne puoi mangiare anche 3 di fila. Tra i primi, casoncelli, burro e sugo, pizzoccheri burlighesi, tagliatelle di lepre. Wow, poi con sto caldo è una meraviglia. Secondi, scaloppini ai funghi, taragna con brasato, roast beef, prosciutto e melone, spiedini con polenta, bracciola di maiale, cotechino, costine, frittura di pesce. Questa ci sta, eh. E poi ovviamente un sacco di cose gustose, ci sono anche i nervetti e fagioli che a me fanno impazzire, però ci piacciono in pochi, eh. Vabbè, comunque festa della campagna, festa bellissima. Naturalmente poi sono anche serate musicali, quindi insomma ci sono ospiti che vi fanno ballare, vi fanno cantare, c'è tutto il programma sulla loro pagina Facebook, quindi se li cercate, festa della campagna, vi ripeto le coordinate, siamo a Burligo, provincia di Bergamo, grandi serate divertenti. E un'altra festa invece molto caruccia è quella di Sordio. Sordio sta in provincia di Lodi, ok? Quindi rimaniamo sempre in Lombardia, ed è un'altra festa, un po' come quella di prima, ovvero con gli ingredienti tipici delle serate estive. Quindi c'è un po' tutto quello che serve per divertirsi. Ho qui sotto mano anche il programma del weekend. Venerdì ci sarà l'orchestra Tina e Davide a farvi ballare durante la sera. Sabato invece c'è la Ticozzi Band. Domenica l'orchestra Katia e Valerio. E si va avanti qua fino a lunedì, dove c'è l'Arial Music Live. Quindi anche qua ovviamente si sono preparati per farvi divertire e ballare. Ovviamente anche in questo caso tanti bei menù sfiziosi, pronti per sollazzare tutto il vostro appetito. Quindi se siete pronti carissimi, anche la Proloco di Sordio è lieta di invitarvi a delle belle serate festaiole e divertenti. Ma d'altronde è così sto periodo, perché fa caldo, si esce, si sta in giro volentieri, due passi, io già poi vedo anche nei paesini, no? Mi piace vedere le signore che escono per strada, si siedono tutte insieme lì sulle sedie in plastica, il maritozzo con la birra tutto sudato, fa molto clima che mi piace, che mi porta verso le ferie. Peccato le zanzare, io sto in provincia di Pavia, finale 10, non puoi mettere la testa fuori, un disastro, un disastro. Va bene, a tra poco cari, musica, musica.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Lo so, il weekend è appena terminato, però per fortuna che da queste parti siamo molto propositivi e già pensiamo al prossimo. Tra l'altro, se volete condividere qualcosa con noi dei vostri weekend, qualche fotografia, qualche video, noi vi aspettiamo sulle nostre pagine Facebook, dove vi raccontiamo naturalmente tutto il nostro di weekend, perché qua siamo sempre in giro tutti quanti, chi da una parte, chi dall'altra, e naturalmente anche sul nostro canale Instagram. Veniteci a trovare, Radio Liscio. E non dimenticatevi anche YouTube, che lì è perfetto per rivedere tutte le nostre serate da ballo e far partire la festa in salotto quando vi pare. Le news, cari, a tra poco, vi aspetto qua.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Venerdì a Ginevra l'attesa firma dell'accordo di tregua raggiunto da Stati Uniti e Iran. La ratifica sarà preceduta da colloqui indiretti a Doha. Tra i punti dell'intesa, lo stop immediato alle ostilità su tutti i fronti, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano. Tra i capitoli sollecitati da Teheran, la sospensione delle sanzioni petrolifere e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. La spinosa questione del dossier nucleare sarà sul tavolo dei negoziati nei 60 giorni successivi alla firma. Ma resta di fatto irrisolto il fronte libanese della guerra. Israele ha confermato che l'IDF rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, dove anche stamane sono proseguiti i raid israeliani. Le reazioni della comunità internazionale: l'accordo siglato apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente, commenta la presidente della Commissione europea von der Leyen, plaude anche la premier Meloni. I raid effettuati nella notte dalla Russia sull'Ucraina hanno causato 11 morti e 53 feriti, lo ha annunciato il presidente ucraino Zelensky. Colpita dai missili russi, la cattedrale ortodossa della Dormizione a Kiev, la struttura patrimonio mondiale dell'UNESCO, ha subito ingenti danni. A colpire il monastero è stato un missile americano in dotazione alla contraerea ucraina, replica il Ministero della Difesa di Mosca. Condannato per stupro in Norvegia, il figlio della principessa ereditaria Mette Marit. Al termine di un clamoroso processo che inizialmente riguardava 30 contestazioni, il tribunale di Oslo ha condannato Marius Borg Oibi a 4 anni di carcere per stupro e violenza domestica, riconoscendolo colpevole per 2 capi di imputazione su 4. Il 29enne si è detto innocente. Sarà Ruben Amorim il nuovo allenatore del Milan. Il tecnico portoghese, reduce dall'esperienza negativa con il Manchester United, sottoscriverà un accordo biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. Amorim, che prende il posto di Allegri, è atteso in Italia nelle prossime ore. Mondiali, esaurito il programma del primo turno per 6 dei 12 gironi, stasera iniziano le gare di altri 2 raggruppamenti. Sale alla ribalta la Spagna, che alle 18 affronta Capoverde. Alle 21 sarà la volta di Belgio-Egitto, mentre nella notte italiana si disputeranno Arabia Saudita-Uruguay e Iran-Nuova Zelanda. È tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E rieccoci qui carissimi, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. Mi ero un attimo perso sulla pagina Facebook e vi stavo riguardando i video del Gio Fantini. Ciao Gio, se ci ascolti, hai capito? Questo al mare, no? Radio Liscio Live, fa tutto lo splendido, va in giro, fa le interviste. Si è goduto un po' di ferie, ma mi sa che è tornato, perché sono di una decina di giorni fa questi video qua. E me li ero persi tra le mille cose. Ciao Gio, un salutone, un abbraccio anche a te, Gio Fantini, che è il patron della peschiera di Valdengo. È il nostro locale partner dove riprenderemo la nostra stagione tra un pochino. Adesso siamo in stand by per il periodo estivo perché siamo itineranti con il Radio Liscio Summer Tour, perché insomma abbiamo tanto da raccontarvi anche di quello che accade in giro, ma torneremo. Allora, diciamo, ben ritrovati in onda carissimi, tema anche da lunedì, che è qua, che mette allegria, è il medico di base. Quando chiami il medico di base perché c'è sempre qualche magagna, no? E purtroppo c'è il casino che ci sono sempre meno medici di base. Non so se ve ne siete accorti, ne salta uno in un paese, non si riesce a riassegnarli, bisogna fare la corsa quando arriva un nuovo medico ad accaparrarsi il posto, e questo è un casino. E il problema che dice che nel 2028 ogni medico di base avrà in media più di 200 pazienti da seguire, 217 per la precisione, e che nei prossimi 15 anni aumenteranno del 50,5%. Hai capito? Sono dati dell'osservatorio GapMed, provider internazionale di servizi e soluzioni tecnologiche per il settore healthcare. E la metà dei camici bianchi attivi in Italia ha più di 46 anni. Entro il 2036 avrà tra i 25 e i 35 anni. Quindi questo almeno è un buon segno, perché c'è un ringiovanimento, no? Vuol dire che scappano meno cervelli all'estero, e questa sicuramente è una cosa positiva. E il problema però è che diventiamo sempre di più, e come fai a star dietro a tutto questo? Secondo Giacomo Baldi, fondatore di GapMed, dice lui: triplicando la capacità operativa di un medico grazie ad automazione, supporto decisionale e ottimizzazione organizzativa, 500.000 medici potrebbero fare il lavoro di oltre 1,5 milioni di professionisti. Ovviamente qua già si pensa ad integrare l'intelligenza artificiale in tutto il processo, che però soprattutto con il medico di base è un processo veramente in prima battuta umano, ecco, diciamo così. Però d'altronde siamo sempre di più, tutti abbiamo sempre più bisogno, e quindi è un problema pure questo. Vabbè, io ve l'ho buttata lì, così almeno lo sapete, e se dovete scegliere il medico di base è meglio che vi portate avanti, perché qua non è che ce ne saranno molti a disponibili. Va bene cari, io non sono il medico, però sono sicuro che con un po' di buona musica vi faccio bene al cuore. E quindi ti è, vai Max, facci ballare.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E rieccoci carissimi, prossima festa, non vedevo l'ora di raccontarvela, di portarvici, ma io a una festa così soprattutto ci vorrei andare, perché sto parlando della festa del cappelletto ferrarese, ragazzi, che si tiene a Vigarano Pieve. Meraviglia delle meraviglie, quando parli di un prodotto così ti si scalda subito il cuore, proprio unico weekend a disposizione per goderselo a partire da giovedì già. E quindi dicono che a Vigarano qui qualcosa bolle in pentola. E che cos'è che bolle in pentola? È la festa del cappelletto, sagra gastronomica intitolata al cappelletto ferrarese, l'unica, leggo. Ed è ovviamente questo cappelletto fatto di questa prelibata pasta ripiena, no? Che non manca mai dalle feste, fin dai tempi degli estensi. Allora, la sagra si svolge presso il confortevole stand gastronomico di via Mantova 120, con 200 comodi posti coperti in un ambiente climatizzato, quindi si sta che è una meraviglia. Ci sono tanti ragazzi che servono ai tavoli, come piace a me, no? Vedere sti giovani che si danno da fare, coordinati invece da chi ha grande esperienza dietro a tutto questo. Allora, dicono di non perdersi ovviamente i classici cappelletti in brodo di cappone, oppure il richiestissimo tris. Io mi sa che farei il tris. Allora, sono fatti da cappelletti al tartufo alla panna e al ragù preparati rigorosamente a mano, hai capito? Ovviamente c'è anche il cappelletto in brodo. E dopo un gustoso piatto di cappelletti, però, che fai? Ti fermi lì? Ma va! C'è la carne alla brace che viene tutta cotta al momento, e per chiudere in dolcezza potete assaggiare i dolci tipici della tradizione ferrarese come zuppa inglese, torta tenerina o torta di tagliatelle, tutte preparate proprio dalle massaie del comitato, quindi è tutto fatto a mano, ma io voglio venirvi ad abbracciare. E ovviamente la carta dei vini, neanche ve lo dico, è meravigliosa, tutta a chilometro zero, quindi tutta roba dei dintorni. E qui proprio è una politica quella che hanno, è proprio la filiera corta, ma anche una politica di rispetto per l'ambiente, proprio l'idea di far assaggiare dei prodotti genuini. Dal 2019, pensate un po', sempre in questo tema, questa festa è completamente plastic free, quindi sono stati sostituiti i classici usa e getta con prodotti riciclabili. Non solo cappelletti alla festa del cappelletto, leggo scritto grosso, e quindi che ci sarà ancora. Ad arricchire il menù della tradizione si aggiungono i cappellacci di zucca con ragù di soia e la fantasia di verdura alla griglia con toma piemontese. Mamma mia, ma io sto già ingrassando solo a leggere. Due piatti ricchi e bilanciati per amici vegetariani o con intolleranze, bravi, importante, perché ce n'è anche per loro, giustamente. E poi il fornitissimo bar, vabbè, per aperitivi e tutto quello che è, possono entrare anche i cani, servizio anche da sport, quindi insomma veramente ce n'è per tutti quanti. Ovviamente tutto questo sarebbe meglio prenotarlo, così ne approfittate anche per fare un giro sul loro sito internet. E per quel che riguarda i cappelletti, allora vi leggo, anche perché poi sul loro sito sono molto tecnici: si ottengono tagliando la sfoglia di pasta in quadrati, al centro dei quali viene posto il ripieno. La pasta viene quindi piegata in due a triangolo, unendo poi sovrapponendole le due estremità. È un lavoro di tecnica. Un primo riferimento a questa preparazione culinaria, pensate quanto è antica, si può trovare legato a Ferrara in un testo risalente al 1556 del Messisburgo, già cuoco di corte estense con Alfonso I d'Este all'inizio del XVI secolo. Quindi insomma capite bene che tutto questo affonda in tradizioni e in radici molto antiche. E allora gustatevela, spero di venirvi a trovare, altrimenti fatevelo alla facciaccia mia. 27esima festa del cappelletto ferrarese in quel di Vigarano Pieve, provincia di Ferrara. Vigarano Pieve è una frazione del comune di Vigarano Mainarda. Vabbè, un abbraccio a tutti gli amici, se vi vengo a trovare, guardate, mi siedo lì e mi faccio un tris che non finisce più.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

Welcome back, rieccoci qua carissimi. Una tematica vacanziera, così per stemperare un pochettino, perché molti sono già in vacanza, quelli delle ferie di giugno. Quindi già vi vedo lì in panciolle, anzi già vi vedo proprio, perché poi col lavoro spesso capito in Liguria e quindi vi vedo lì sulle spiagge. Ogni tanto mi unisco sotto banco in qualche pausa pranzo, quindi cercatemi mimetizzato che magari trovate anche me. Comunque c'è chi si sta facendo le vacanze belle buone e chi invece ancora le deve fare. E comunque non è detto che tutti cerchino la meta instagrammabile, il posto super trend, hai capito? E infatti qua si sta facendo largo il concetto di dupe, di che cosa si tratta. Sinonimo di risparmio, ma anche scelta fatta con maggiore consapevolezza, senza seguire i trend del momento. Questa è Airbnb, no? Che ci segnala alcuni di questi posti che magari sono meno conosciuti, meno noti, meno instagrammabili, ma dove si fanno delle vacanze meravigliose. Per esempio, se Santorini, dove sono stato recentemente, un casino, quasi non ti muovi, è fin troppo inflazionata, Altea, sulla Costa Blanca spagnola, conserva un fascino più autentico e un'atmosfera molto bohemienne. Al posto delle spiagge glamour di Marbella, dicono, si può optare per quelle di Denia, altrettanto belle ma meno sotto i riflettori. Chi invece sogna Bali, ma teme un turismo di massa, ecco, insomma, un po' più che il turismo di massa, Bali teme i prezzi dei biglietti e quello che mi costa. Il Devon in Inghilterra rappresenta un'ottima alternativa. Allora, io sto Devon in Inghilterra non lo conosco, però se mi parli di Bali e poi mi parli dell'Inghilterra, andiamo male. Al posto di Dubrovnik, Airbnb propone Perasto, un gioiello del Montenegro. Chi invece non vuole andare a Praga perché è troppo inflazionata può scegliere Tbilisi, che è capitale della Georgia. Beh, in effetti sono tutte mete che sono particolari. Per l'Italia, pensa un po', chi non vuole andare a Roma o a Milano, troppo inflazionate, vabbè, Milano a fare le vacanze apre di cielo, cioè Milano è bello quando se ne vanno fuori tutti ad agosto che non c'è in giro nessuno. Comunque dicono di andare a Genova, ma Genova è già molto turistica di suo, sicuramente. Sicuramente già è molto inflazionata pure lei. Vabbè cari, sono mete alternative, no? Per fare un giretto, una tappa, Georgia, di qua, di là, Tbilisi, vedete voi. Se non siete da turismo di massa, ecco qua che l'Airbnb vi dà qualche idea per dei posti un po' più riservati, ecco, diciamo così.

E allora carissimi, corre veloce il tempo, come sempre in questo lunedì. Però dai, direi che è passato abbastanza veloce, Devo dire che per essere lunedì, che di solito anch'io ho bisogno un attimo per caricarmi, mi sento bello tonico e la cosa mi piace. Sarà il sole estivo, devo dire che sto caldo mi devasta, Cioè sto bene al climatizzatore ma quando esco vabbè, che ci vuoi fare, ma è così, siamo diventati un paese tropicale. Vabbè, comunque insomma, tropicali o meno, sarà un weekend ricco, ricchissimo di feste. Vediamo un po' dove siamo andati oggi. Abbiamo cominciato il nostro viaggio a Villanova di San Daniele, in provincia di Udine. San Daniele del Friuli, naturalmente, dove c'è questa sagra meravigliosa con tutte le specialità gastronomiche di questo territorio per tutto il weekend. E il piatto da assaggiare è il tagliolino a San Daniele. C'è un tagliolino super cremoso con questo prosciutto che è una meraviglia. Serate di musica e di festa, cercateli online se questo fine settimana siete in Friuli. Questa è proprio una festona. Da qui ce ne siamo andati a due feste molto pop, nel senso molto popolari, no? Fatte dai classici ingredienti estivi, tavolate, buon cibo, musica, divertimento. Serate di festa da passare in compagnia con gli amici con qualcosa di fresco davanti e anche qualche buon piatto, E sono la festa della campagna, che si tiene a Burligo, provincia di Bergamo, e anche l'altra si tiene sempre in Lombardia, però in provincia di Lodi, ed è Sordio in Festa. Cercateli e poi, se volete risentirli nel dettaglio, nel mio podcast del tempo libero sull'app di Radio Liscio ritrovate tutto quello che vi ho raccontato. Comunque due belli eventi anche in Lombardia, molto estivi. E poi c'è una festa importantissima che è la ventisettesima festa del cappelletto ferrarese. Questa a Vigarano Pieve, siamo in una frazione del comune di Vigarano Mainarda, siamo in provincia di Ferrara, e per tutto il fine settimana vi preparano questi cappelletti che hanno una storia antichissima, ovviamente fanno parte di questo territorio, quindi come li fanno qua probabilmente è difficile trovarli in giro, un po' in tutte le salse letteralmente, compreso quella in brodo di cappone, che nonostante il caldo comunque è una sciccheria. Va bene cari, questi gli eventi di oggi. Direi che abbiamo già cominciato bene la settimana e giorno dopo giorno ne arriveranno di molto belli. Io li ho già tutti davanti agli occhi, ma ve li svelo domani, un giorno dopo l'altro. Dai, ci salutiamo tra poco, state lì.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ciao a tutti, sono Beatrice Orrigo e vi voglio invitare ad un nuovo grande appuntamento. Ogni settimana incontrerò un volto noto della musica da ballo che ci racconterà storie e aneddoti di quella che è la nostra vita sul palco. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle ore 12 su Radio Liscio, sul podcast e sul nostro canale YouTube con... Ma cos'è questo palco?

0: E questo è quanto, carissimi. Siamo arrivati al termine della nostra puntata insieme. Dai, che lunedì è sempre un po' particolare, scaldare i motori, bisogna un po' riavviarsi. Però diciamo che con la musica di Radio Liscio tutto è molto più semplice. Poi spero anche io in queste due orette di avervi già dato qualche spunto per il prossimo weekend, facendovi viaggiare con la fantasia. Ma qui la settimana è ancora lunga, molto molto lunga. Ho tante cose da raccontarvi, un giorno dopo l'altro, e tante feste da aggiungere al nostro paniere. Quindi l'appuntamento è sempre qua con energia contagiosa tutti i giorni dalle 7 alle 9 e dalle 14 alle 16, naturalmente su Radio Liscio in compagnia mia, il vostro Alessio. Mi trovate anche su Instagram come Alo Fa Cose, e del nostro Max Quarti, che quando c'è da far ballare lui è sempre in pole position. Una splendida giornata a tutti quanti voi, carissimi. Ci si vede qua domani puntuali. Adesso cedo il mio microfono ai miei colleghi, pronti anche loro per tirarvi sul morale e farvi salire l'entusiasmo sulle frequenze di Radio Liscio in questo lunedì. Un buon inizio di settimana a tutti, cari, un abbraccione e ci si vede qua domani. Ciao!
1: Radio Liscio.
2: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Marco Mancini. La comunità internazionale accoglie con favore la notizia dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, che sarà ratificato venerdì a Ginevra con la firma del memorandum d'intesa. Si tratta di un accordo preliminare che prevede il cessate il fuoco per 60 giorni su tutti i fronti, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano, rinviato invece a colloqui successivi la più spinosa questione del dossier nucleare iraniano. Resta però irrisolto il nodo del fronte libanese della guerra. Israele ha confermato che l'esercito rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, dove anche stamane sono proseguiti i raid di Tel Aviv. Discuteremo della riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz, lo ha annunciato il presidente francese Macron, parlando della riunione del G7 che si apre nel pomeriggio a Evian. Atteso anche il presidente americano Trump, domani prevista una sessione allargata con i leader di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Qatar. All'ordine del giorno anche una missione marittima multinazionale per sminare lo stretto di Hormuz, a cui dovrebbero partecipare inglesi, francesi, olandesi e italiani. Sarebbe stato un missile americano in dotazione alla contraerea ucraina a colpire nella notte la cattedrale ortodossa della Dormizione a Kiev, lo riferisce il Ministero della Difesa di Mosca, respingendo le accuse del governo ucraino. La struttura religiosa, patrimonio mondiale dell'UNESCO, ha subito ingenti danni, raid che hanno colpito oltre a Kiev anche Dnipro e Kharkiv, causando almeno 11 morti e 53 feriti. Purtroppo la tentazione di profanare il nome di Dio colpisce anche chi si professa cristiano, e la nuova denuncia del Papa. La pace va testimoniata perché la Chiesa è impegnata a predicare il dialogo, non può che essere così. A qualche potente di questo mondo, aggiunge Leone XIV, questo potrà non piacere, ma la missione della Chiesa e del Papa non può che essere quella di invocare la pace. È tutto, a più tardi.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Amici di Radio Liscio, il disco della settimana è il mio nuovo brano Vaniglia. Un saluto e una buona estate da Sonia De Castelli.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Foodie, mercato super. La nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, mercato super. Buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

la musica mi ha dato tutto, per tutto intendo tutto, dalla soddisfazione alla possibilità di fare il lavoro più bello del mondo, che il nostro fatto bene e saperlo apprezzare, il lavoro più bello del mondo, poter trasmettere delle emozioni, poter provare delle emozioni quando sento una canzone, mi ha tolto, cosa mi ha tolto? Credo niente, è talmente tanto quello che mi ha dato che non mi sento di dire che mi ha tolto, forse volendo mi ha tolto una parte di divertimento nell'età della gioventù dove avrei potuto spagarmi di più in discoteca, uscire per i miei amici, però alla fine l'ho fatto lo stesso, quindi non mi sento di dire che la musica mi abbia tolto. Luciano Pavarotti diceva io spero di restituire il 10% alla musica di quello che la musica ha dato a me. Io sono molto d'accordo con quello che diceva.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Prima di immergerci nell'atmosfera dei mondiali, in copertina il valzer delle panchine, tema estivo per antonomasia. Dopo il lungo corteggiamento a Glasner, a Regnick come direttore dell'area tecnica, il Milan ha scelto l'erede di Max Allegri. Si tratta di Ruben Amorim, 41enne portoghese, reduce da una stagione non certo positiva in Premier, esonerato a gennaio dal Manchester United, con cui nel 2025 perse la finale di Europa League contro il Tottenham. Amorim, attesa in Italia nelle prossime ore, firmerà un biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. Ed ora spazio ai mondiali, che hanno esaurito per 6 dei 12 gironi il primo turno di gare. Ricordiamo la notte scorsa la manita della Svezia con la Tunisia, l'1-0 della Costa d'Avorio sull'Ecuador firmato dall'ex atalantino Diallo. Stasera scattano altri due gruppi, fari puntati su una delle nazionali favorite per il titolo ridato, la Spagna. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
2: Con la sua nazionale, il più giovane debuttante e il più giovane marcatore nella storia dei campionati europei, il più giovane ad aver disputato una partita, il più giovane marcatore, il più giovane vincitore della competizione, il più, Lamine Yamal. Stasera non ci sarà, nella Spagna che va a caccia del secondo titolo iridato della sua storia, parte dalla panchina come Muñoz e Nico Williams, abili e arruolati ma reduci da infortuni. Non dovrebbe essere un problema per le Furie Rosse contro Capoverde all'esordio assoluto nella fase finale di una Coppa del Mondo. All'Atlanta Stadium si inizia alle 18 e alle 21 sarà il Lumen Field di Seattle ad ospitare la sfida tra il Belgio di Kevin De Bruyne e l'Egitto di Mohamed Salah, entrambi 34enni, entrambi in cerca di riscatto da una stagione complicata. Nella notte italiana Iran-Nuova Zelanda e Arabia Saudita-Uruguay col debutto dell'arbitro italiano Maurizio Mariani.
1: Verrà ricordato a lungo dal popolo ferrarista il Gran Premio di Barcellona-Catalogna, dominato ieri da Lewis Hamilton, prima vittoria col cavallino dopo 31 gare. Per il 7 volte campione del mondo, gli elogi anche del compagno di scuderia Leclerc, fuori per un problema tecnico.
3: Sono contento per il team perché se lo meritano tantissimo, anche Lewis che ha lavorato tantissimo e che si trova più a suo agio adesso con la macchina.
1: E chiudiamo con la palla a volo, battendo al tie break gli Stati Uniti. L'Italia ha concluso con una vittoria, la terza in 4 gare, la prima tappa di Nations League maschile in Canada. Prossimi impegni del torneo dal 24 al 28 giugno a Lubiana, contro nell'ordine Bulgaria, Ucraina, Brasile e Slovenia. Ed è tutto, buona serata.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

Buongiorno tutto il giorno e buon inizio di settimana. Che bello, siamo reduci da un grande weekend. Ci siamo divertiti un sacco ieri, ne parleremo. E oggi iniziamo appunto lunedì 15 di giugno. Ridendo e scherzando, sembra ieri che abbiamo iniziato appunto dopo la festa della Repubblica. In realtà siamo già nel vivo, nel bel mezzo dell'estate, nel bel mezzo appunto del mese di giugno. E siamo proprio a inizio settimana, con tante canzoni da cantare, con tante canzoni da ballare, con il nostro Marco Sasso detto il Cinghia alla regia, che ci guida con la massima prudenza. Che poi la prudenza, se scomponiamo questa frase, potremmo in futuro anche giocare sul senso che ne deriverebbe se scomponessimo queste due parole. Ma iniziamo subito con la prima carta, la prima canzone, poi andremo anche a vedere quello che è accaduto nel corso degli anni, perché davvero ci sono due fatti importanti nati il 15 di giugno, uno del 1864 e noi c'eravamo, e poi uno del 1939 e noi c'eravamo. Davvero sono due fatti belli da ricordare, una giornata importante. 331-335-6565 ovviamente per chi volesse mandarci WhatsApp o SMS. Se volete scriverci fatelo tranquillamente, ma purché sia o SMS o messaggio WhatsApp, perché la telefonata non possiamo prenderla, non c'è proprio il telefono e di conseguenza non possiamo parlare. Generazione X, iniziamo forte con un bel regalo insieme a Drupi. Regalami un sorriso, uno solo, solo uno e non due, perché poi uno, cioè due diventa, se sorridi a due finché diventano i sorrisi dispari, mi sa tanto che continueremo a ridere. Questa è sottile, questa è fine. Prego Drupi, salvaci tu, è lunedì,

regaliamoci sorrisi a destra e a sinistra, anche perché poi il sorriso è contagioso e quando c'è una persona che ride ti viene spontaneo ridere, quando c'è una persona che piange ti viene spontaneo piangere, quando c'è una persona che sbadiglia ti viene spontaneo sbadigliare. Canzone di Drupi del 1984 con Regalami un sorriso, appunto il potere rassicurante e salvifico di un gesto semplice. Non ho mai letto questa parola salvifico, se l'hanno scritta è perché probabilmente nel dizionario comparirà anche. E nell'84, a proposito di sorrisi, c'era l'esordio del cucciolone. Marco, ti ricordi il cucciolone? Che non è che era un animale, era quel biscotto gelato con i disegni e le barzellette stampate sopra. Cosa succedeva? Succedeva che qualcuno magari la barzelletta non la leggeva, ma il fattore di mangiare la barzelletta poi naturalmente quando arrivava nella bocca dello stomaco in automatico ti veniva voglia di raccontare la barzelletta. Ti ricordi questo momento bellissimo? La regia mi sta dicendo: tu ne hai mangiati tanti di cuccioloni. Sì, effettivamente è uno dei gelati preferiti, perché davvero ti sazia dal punto di vista del biscotto e ti rinfresca dal punto di vista del gelato. Quindi è davvero bello questo momento, anzi c'è anche venuta voglia. Ma pensiamo ad altro, pensiamo alla giornata che abbiamo vissuto ieri insieme a Paolo Tarantino al pranzo cantato con tanti amici. Davvero è stato un bellissimo pomeriggio e il prossimo anno davvero ne vivremo tante di queste belle esperienze con l'artista che viene a trovarci. Mangiamo insieme, cantiamo insieme, facciamo del baccano e poi ovviamente balliamo con i grandi successi. Quindi un grande saluto a tutti quanti, particolarmente a Norma e Vittorio che ci seguono sempre e ogni qualvolta ci ringraziano, che li salutiamo, che gli mandiamo un pensiero, perché loro in questo momento giocano a carte e vince sempre la moglie. È normale, capita sempre così. Per tutti voi la prossima carta: Generazione Orchestra da Ballo Contemporanea, Irene Grillo, La bellezza di una donna. Beh, regalami un sorriso, La bellezza di una donna è proprio quello, è il sorriso. Prego Irene, la linea a te e si balla in questo lunedì.

La bellezza di una donna, non dormire mai, perché chi dorme non piglia pesci e chi non dorme ha sonno. Il detto forse avrebbe senso in questa maniera. Giovedì 15 giugno del 1939, oggi siamo a lunedì, ovviamente cambia il giorno della settimana, però il 15 giugno del 39, 87 anni fa, fu inventata la bomboletta spray dall'inventore Julian Kahn, che mise in commercio la prima bomboletta spray usa e getta, che fu utilizzata subito per applicazioni importanti, perché fu inventata nel corso della Seconda Guerra Mondiale per prevenire, come insetticida per uccidere gli insetti portatori di malaria. Fino all'89 si adoperò come gas il freon, che frenava, cioè frena, però poi si resero conto che era nocivo per l'ambiente, in particolare per appunto l'ozono, per lo strato di ozono dell'atmosfera, e allora cambiarono. Comunque il funzionamento della bomboletta prevede che la sostanza gassosa sia compressa sino a raggiungere lo stato liquido, in modo che agendo sulla valvola possa prorompere in maniera violenta, portando con sé la sostanza liquida con la quale era stato miscelato. Questo è un po' il senso dell'idea delle bombolette spray, che ancora oggi funzionano. Quindi davvero un'invenzione importante, anche perché oggi poi ci sono i deodoranti, ci sono gli insetticidi, ci sono i profumi, ci sono un sacco di bombolette che appunto utilizziamo quotidianamente. Altro appuntamento: sabato si continua a ballare alla Peschiera di Valdengo con Alex Cabrio, che sarà protagonista con l'orchestra, quindi mi raccomando, partecipate alla Peschiera e si continua a ballare anche in estate, anche se ci sono davvero tante feste in piazza, le varie manifestazioni, le varie sagre, ed è anche bello gustare un po' l'aria fresca della sera, perché di giorno inizia a far caldo ed è bello lo stare all'aria aperta. Altra carta, altra canzone acustica. Ci colleghiamo con le bombolette spray. Se ti spari le bombolette negli occhi,

canzone che ci riporta indietro al 1900. Andiamo a curiosare. Era l'anno 1968, portata da successo da Eugenio Zambelli. E per dire la verità, questa era una di quelle canzoni che avevo messo un po' in lista ieri con Paolo Tarantino durante il pranzo cantato, perché davvero si cantano canzoni al volo. Quello che ci passa per la mente, ci viene in mente una canzone, ovviamente la cantiamo. E questa era una di quelle che era rimasta in sospeso, ma la faremo sicuramente nella prossima stagione. Altra carta, altra generazione, generazione silenziosa. Arriva Tony Dall'Aro, una voce importante, con il brano Bambina Bambina con la B maiuscola. Prego Tony.

come quando fuori piove la suono mi bende. Prima abbiamo ascoltato Bambina Bambina di Tony Dallara, canzone che ci riporta al 1961, e nel 1961 andiamo a ricordare la nascita del primo self-service, che voleva dire che andavi al ristorante, ti davano il vassoio come un'usanza importata dagli Stati Uniti, e ovviamente fu un'esperienza nuova perché appunto ci si metteva in fila per prendersi il pranzo da soli, si sceglieva, quindi ti autoapparecchiavi la tavola e poi ovviamente riportavi il vassoio. La cosa bella è che nello scontrino iniziavi già a pagare il coperto anche se avevi fatto tutto tu. Questi sono un po' i misteri, le usanze che ci sono, un po' le discordanze che incontriamo. Mentre, altro fatto importante, il 15 giugno del 1864, quindi 162 anni fa, lo dice il calcolo matematico al volo, nacque la fondazione della Croce Rossa Italiana, il comitato dell'Associazione Italiana per il Soccorso ai Feriti e ai Malati in Guerra. Con questo nome nasce a Milano, per iniziativa del Comitato Medico Milanese, l'associazione medica, appunto, la Croce Rossa Italiana. Poi ieri abbiamo anche festeggiato la donazione di sangue, la ricorrenza annuale, quindi è importante donare il sangue perché ce n'è sempre bisogno, anche il plasma, per poter comunque fare le medicine. E poi la settimana scorsa abbiamo anche festeggiato il compleanno del grande Ettore Andenna. Sabato ha fatto davvero una grande festa, poi magari continueremo a tirarci le orecchie anche questa settimana, perché ogni giorno bisogna festeggiare il compleanno. E un'altra notizia bella è che esce oggi il singolo di Sonia De Castelli dal titolo Vaniglia, quindi sarà una canzone estiva, fresca fresca, da ballare per tutta l'estate. Altra carta, altra canzone, andiamo a scoprirla, la prendiamo, e arriva la generazione Millennials, che è impazzita completamente per questo brano di Colapesce di Martino, Musica Leggerissima. Ma la musica è leggerissima, sì, quando gli strumenti pesano poco è leggerissima, giusto Marco? Invece quando gli strumenti sono pesanti non è poi mica tanto leggerissima. Colapesce e di Martino all'ascolto.

ed è la musica leggerissima che sembra una canzone leggera, ma in realtà all'interno ha una metafora importante sull'esistenza. Dietro appunto un ritmo ballabile, orecchiabile, diciamo da tormentone, si cela una riflessione profonda sulla depressione, sui buchi neri della mente umana e sul senso di inadeguatezza. La musica viene invocata come un'ancora di salvezza, un antidepressivo di massa per sfuggire al silenzio assordante, come appunto menziona il testo, dei propri pensieri, e appunto per superare con leggerezza la crisi e il dolore quotidiano. E la musica, lo sappiamo, è una grande terapia. E poi ieri abbiamo anche parlato con un'esperta di benessere che ha appunto detto, e abbiamo anche realizzato poi una pillola che vedrete prossimamente seguendo Radio Liscio sulle piattaforme, sul profilo social, il benessere di andare a ballare. Fa bene ai giovani, fa bene alle persone di una certa età, diciamo che fa bene a tutti a 360 gradi, quindi davvero saggi consigli arriveranno, ed è uno dei punti chiave per andare a ballare, il fatto di stare bene in salute. Poi comunque quando c'è la musica si vive meglio e riempie quegli spazi, e davvero non ne possiamo fare a meno, come non ne possiamo fare a meno di collegarci con l'arcologia del liscio, che ogni qualvolta ci raggiunge verso la metà del nostro viaggio con dei video che sono davvero delle reliquie. E quest'oggi ascoltiamo l'orchestra Primino con il brano Simpatici Italiani, canzone bellissima, la linea all'arcologia del liscio.

0: solo gli italiani. Simpatiche e belle.
1: Sono i simpatici italiani in questo lunedì 15 di giugno. Davvero iniziamo la settimana e salutiamo anche coloro che si sono sintonizzati con noi in questo istante. Qualcuno magari starà lavorando, qualcuno è già in vacanza. E soprattutto mandiamo anche un pensiero ai ragazzi che in questo periodo, soprattutto le medie, il passaggio alle superiori, stanno facendo gli esami. Quindi stanno vivendo quel patema d'animo che abbiamo vissuto un po' tutti, quelle nottate in bianco a studiare gli ultimi appunti. Ti ricordi, Marco, quel periodo degli esami? Come l'hai vissuto? Non hai dormito? Cioè, poi è rimasta quell'ansia costante, anche se ogni tanto succede anche di risognare quel momento dove dormi, sei consapevole di aver fatto l'esame, ma dici no, mi hanno richiamato, bisogna rifare tutto, bisogna rifare l'esame perché era un bluff, non è più valido quell'esame, e di conseguenza ti svegli con quell'ansia ancora prima della sveglia. Altra carta, altra canzone, andiamo a pescare la canzone acustica. E allora proviamo a fare un gioco. Abbiamo due canzoni e vorremmo farne una e vorremmo fare anche quell'altra. E allora dovremmo collegarle. Proviamo.

Bello, bello, bello collegare due canzoni, una veloce e una un po' tranquilla, ovvero il grande Rocky Roberts con appunto Gianni Nazzaro, con due belle canzoni che abbracciano comunque la donna e le donne al plurale. Altra carne, altra canzone, arriva la generazione Baby Boomers con Adriano Celentano, una canzone che può essere o un fiore oppure un colore. Non vi dico il titolo, ma state a pensare, lo so, state a pensare a viola. Fa così? Sì. E qui si balla lenti, ondeggiando un po' a destra e un po' a sinistra, pensando al colore viola.

0: c'è.
1: Viola.
2: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Bacin d'amor, nuova canzone di Matteo Bensi, un bel video per coloro che l'hanno visionato ovviamente in televisione, anche una bella canzone per coloro che l'hanno ascoltata in radio. Nel frattempo al 331-335-6565 salutiamo Nicola che ci ha scritto: ciao Wilmer, mi chiamo Nicola, ho 77 anni, pescarese, quindi salutiamo anche la tua città di Pescara. Ho donato sangue, 27 anni, mi fai sentire sono italiano, vero, perché lo sono, grazie. Bravo. Poc'anzi abbiamo appunto menzionato il fatto che ieri era la festa dei donatori di sangue, che è fondamentale donare il sangue perché serve avere le scorte per gli interventi, per le operazioni, per le talassemie, per un sacco di cose, per i trapianti, perché se non ci fosse il sangue tante cose non si potrebbero fare. Quindi bravo Nicola e grazie che ci hai scritto che sei all'ascolto, ci fa davvero tanto piacere. E mentre invece abbiamo guardato anche la canzone Viola di Adriano Celentano, che ha un tema importante, si concentra sul fatto, sull'amore per la natura e al ritorno a uno stile di vita bucolico, che è uno stile di vita ideale, sereno e ovviamente a contatto con la natura. E qualche fatto di quell'anno, andiamo a vedere se c'è qualcosa di interessante che ci fa sorridere. Allora, beh, c'era la caffettiera gigante che è uscita, ma l'avevamo forse già letta questa notizia del 70. L'errore anche di Mike Bongiorno, che appunto al posto della domanda diede la risposta, quindi bellissimo, il concorrente si trovò davvero la strada spianata. E poi ci fu la partita del secolo, Italia-Germania, che finì 4-3 per l'Italia, proprio negli anni 70, proprio in quell'anno che usciva la canzone Viola. Altra carta, altra canzone, andiamo veloci e poi siamo quasi già i saluti, mamma mia. Generazione X, Loredana Bertè, dedicato a chi? Non lo dice, perché si è fermata al titolo dedicato. A chi vogliamo? Libertà.

I saluti a tutti coloro che sono stati con noi in questo viaggio, in questa puntata, ricordandovi che torneremo domani alla stessa ora per un nuovo viaggio nella Melodia Italiana. È stato bello anche oggi iniziare sempre insieme la settimana lunedì, ringraziando il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, alla regia, che ci guida con la massima prudenza. Vi auguriamo una buona permanenza che fa rima con prudenza, e peschiamo l'ultima carta, orchestra da ballo contemporanea. Ci salutiamo con l'orchestra di Castellina Pasi. È un ritmo fra i più ballati del liscio classico, la mazurka nazionale. Buon ballo a tutti e

0: Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Amici di Radio Liscio, il disco della settimana è il mio nuovo brano Vaniglia. Un saluto e una buona estate da Sonia De Castelli.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Buonasera da Marco Mancini. Il presidente degli Stati Uniti Trump è arrivato a Evian in Francia, sede della riunione del G7. Tutto molto bello, ha commentato al suo arrivo il capo della Casa Bianca. All'ordine del giorno la riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz, ha spiegato il padrone di casa, il presidente francese Macron. Domani sessione allargata con i leader di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Qatar. In agenda anche la missione marittima multinazionale per sminare lo stretto, a cui dovrebbero partecipare inglesi, francesi, olandesi e italiani. È attesa per venerdì a Ginevra la firma dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Si tratta di un'intesa preliminare che prevede il cessate il fuoco per 60 giorni su tutti i fronti, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano. Rinviato invece a colloqui successivi la più spinosa questione del dossier nucleare iraniano. La guerra in Ucraina, scambio di accuse, Mosca-Kiev. Sarebbe stato un missile americano in dotazione alla contraerea ucraina a colpire nella notte la cattedrale ortodossa della Dormizione a Kiev, lo riferisce il Ministero della Difesa di Mosca, respingendo le accuse del governo ucraino. La struttura religiosa, patrimonio mondiale dell'UNESCO, ha subito ingenti danni. Molti paesi hanno chiesto di sanzionare il ministro israeliano Ben-Gvir, ma dalle consultazioni informali che ho avuto con gli stati membri non c'è la necessaria unanimità, lo ha ribadito l'alto rappresentante della politica estera europea, Kallas, in occasione della riunione del Consiglio Affari Esteri dell'Unione. Al Mondiale oggi l'esordio della Spagna, una delle grandi favorite che affronta Capoverde. Alle 21 sarà la volta di Belgio-Egitto, mentre nella notte italiana si disputeranno Arabia Saudita-Uruguay e Iran-Nuova Zelanda. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
3: Simpatici italiani, buongiorno, eccoci qua. Anche oggi iniziamo la nostra ora insieme con le più belle canzoni di sempre, della musica da ballo, della musica popolare, delle orchestre di Liscio. Oggi apriamo con la storia di Romagna, Burdella Vera, un valzer, e Ciccina, una mazurka.

E dopo la storia di Romagna arriva Omar, Omar Codazzi, Per una donna e Nostalgia di te, due brani tratti dall'album Vita di Cantastorie.

L'inconfondibile voce di Omar, Vita di Cantastorie, era il titolo di questo album da cui abbiamo tratto questi nostri due brani. Passiamo a Paolo Bagnasco, la sua fisarmonica, Fuori classe e Riccioli neri.

Questo è sempre I Simpatici Italiani su Radio Liscio e dopo averci ascoltato Paolo Bagnasco, la voce di Pietro Galassi con i prossimi due pezzi in scaletta oggi. Il primo si intitola Il mio paese e a seguire Piange e ride.

Piange e ride era Pietro Galassi. Arriva Patrizia Ceccarelli e la sua orchestra El Paso, un passo doble strumentale e subito dopo una polca strumentale La Fiamma.

La fiamma era l'orchestra di Patrizia Ceccarelli, in pedana Rossella Ferrari e i Casanova, Luna Bugiarda, a seguire un pezzo strumentale Coppia d'Oro. No.

l'orchestra Rossella Ferrari e i Casanova. Chiudiamo questo tris al femminile con Roberta Cappelletti, ci propone Lascia o raddoppia. Subito dopo Rondinella.

E con l'orchestra di Roberta Cappelletti siamo quasi arrivati al termine dell'appuntamento di oggi con I Simpatici Italiani. C'è ancora il tempo per un brano strumentale. Ce lo propone Walter Losi, Ci do che ci do è il titolo. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani, sempre qui su Radio Liscio con I Simpatici Italiani.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Daniele Baldi, toni trionfanti per il presidente degli Stati Uniti Trump, che appena arrivato a Evian in Francia per il G7 commenta l'imminente accordo con l'Iran e la riapertura dello stretto di Hormuz. Pronti alla missione di sminamento, ha dichiarato già il padrone di casa, il presidente francese Macron, con la partecipazione di inglesi, francesi, olandesi e italiani. E si terrà a Ginevra venerdì prossimo la cerimonia per la firma dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Si tratta di un'intesa liminare che prevede il cessate il fuoco per 60 giorni su tutti i fronti, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano, rinviato invece a colloqui successivi, la più spinosa questione del dossier nucleare iraniano.
2: L'economia.
1: Apriamo con una notizia da poco confermata dopo il tavolo al Mimit. La multinazionale svedese Electrolux ha dato disponibilità a sospendere per 50 giorni le chiusure degli impianti produttivi e il piano, che prevede circa 1.700 esuberi su territorio nazionale, pari a oltre il 40% della forza lavoro del gruppo in Italia. Le borse intanto brindano all'accordo siglato tra Stati Uniti e Iran. Milano, in linea con le altre piazze europee, chiude in progresso dello 0,7%. In forte calo le quotazioni internazionali degli energetici. Il prezzo del petrolio, il Brent, è sceso a $82,7 al barile. In calo anche il prezzo del gas. In discesa anche lo spread coi titoli tedeschi, poco sopra quota 70. E parlando all'assemblea di Confindustria, a Varese, il presidente Emanuele Orsini plaude al segnale positivo del mercato e auspica che l'accordo vada a termine venerdì. Sentiamo.
3: Sappiamo benissimo quanto lo stretto di Hormuz impattava sui costi dell'energia, ci vorrà un po' di tempo ovviamente a riprendere tutti i flussi. Ci auguriamo che venerdì questo accordo venga siglato e firmato, perché sicuramente vuol dire comunque ripristinare insomma quella parte del mondo che per noi era importante, che comunque colpisce e tocca tante produzioni, perché sappiamo benissimo che il primo problema per l'Italia è uno dei più importanti, è quello dell'energia.
1: Ad aprile il debito delle amministrazioni pubbliche è diminuito di 2,9 miliardi sul mese precedente, pari a 3.155 miliardi, è quanto emerge dal rapporto di Banca Italia su fabbisogno e debito. Le entrate tributarie ad aprile sono state pari a 44 miliardi, in aumento del 5% sullo stesso mese dell'anno precedente. Nei primi quattro mesi del 2026 l'incremento è stato pari a 173 miliardi, più 1,8% rispetto al primo quadrimestre 2025. Al via il collocamento del BTP Italia SI, il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione e riservato ai piccoli risparmiatori. Nella prima giornata di collocamento ha raccolto ordini per un totale di 3,176 miliardi, a fronte di oltre 94.000 contratti sottoscritti. Ed è tutto, a più tardi.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

tuya. Autos, gatos, la luna. Siamo un film in bianco e nero, siamo un universo intero, siamo un giorno.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ciao a tutti, sono Beatrice Orrigo e vi voglio invitare ad un nuovo grande appuntamento. Ogni settimana incontrerò un volto noto della musica da ballo che ci racconterà storie e aneddoti di quella che è la nostra vita sul palco. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle ore 12 su Radio Liscio, sul podcast e sul nostro canale YouTube con Ma cos'è questo palco?

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Colpa mia, colpa tua.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store.

0: In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Marco Mancini. La firma del memorandum Stati Uniti-Iran in programma venerdì tiene banco al G7 di Evian, dove il presidente francese Macron, facendo gli onori di casa, lancia già la missione per sminare lo stretto di Hormuz. Trump mostra grande ottimismo, ma rimangono diversi nodi da sciogliere. Daniela Ubaldi.
2: Pronti per la missione di sminamento dello stretto di Hormuz. Nessuna esitazione da parte del presidente francese Macron, padrone di casa, Yvan Le Bain, che blindatissima ospita il G7 sul lago di Lemano, mentre sui tavoli di lavoro rimbalza la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran prevista per venerdì a Ginevra. La Francia e la Gran Bretagna sono pronte a prendere la testa di una missione nello stretto di Hormuz con il sostegno di Olanda e Italia, spiega in un'intervista il presidente francese. Intanto il presidente americano Trump, fresco di festeggiamento per il suo 80° compleanno, sfoggia ottimismo all'arrivo a Evian nel pomeriggio. Lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto venerdì, assicura. Lo stesso presidente potrebbe anche essere presente alla cerimonia di firma venerdì in Svizzera, dove finora è previsto il vicepresidente J.D. Vance, che dice di aspettarsi da parte iraniana Galibaf o Arakchi. Intanto si muovono le prime petroliere a Hormuz, ma tra i nodi dell'intesa, che prevede un cessate il fuoco e un rinvio della trattativa sull'uranio iraniano, lo stretto rimane un rebus. Trump sostiene che non ci sarà alcun pedaggio, mentre Teheran parla di tariffe dopo i primi 60 giorni.
1: Le borse brindano all'accordo, Milano in linea con le altre piazze europee chiude in progresso dello 0,7%, in forte calo le quotazioni internazionali degli energetici, il prezzo del petrolio Brent è sceso a $82,7 al barile, in calo anche il prezzo del gas. Raid russi sull'Ucraina, almeno 11 morti, in fiamme la cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio dell'UNESCO, ma Mosca respinge ogni responsabilità. Nicola Compagnone.
3: E botta e risposta tra Kiev e Mosca sulle responsabilità del raid che ha colpito la cattedrale ortodossa della Dormizione, uno dei massimi simboli della cristianità nel paese e patrimonio UNESCO. Atto deliberato di Mosca, denuncia il presidente ucraino Zelensky, ma il Cremlino nega ogni tipo di responsabilità. Il sito non è presente nella lista degli obiettivi colpiti diffusa dal Ministero della Difesa. Anzi, la Russia punta il dito su un missile americano Patriot in dotazione alla contraerea ucraina che avrebbe avuto un malfunzionamento. I raid della notte che hanno colpito anche la casa della musica a Dnipro hanno provocato 11 morti e 53 feriti e sono arrivati poche ore dopo la telefonata tra Zelensky e Trump e quella tra Putin e il presidente americano nel giorno del suo compleanno ieri.
1: La multinazionale svedese Electrolux ha dato disponibilità a sospendere per 50 giorni le chiusure degli impianti produttivi e un draconiano piano che prevede circa 1700 esuberi sul territorio nazionale, pari a oltre il 40% della forza lavoro del gruppo in Italia. La conferma è arrivata dai sindacati che partecipano al tavolo presso il Ministero delle Imprese. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di 3B Meteo. Ci attende un martedì inizialmente stabile ed assolato sul nostro territorio, ma nel corso del pomeriggio sera un minimo di variabilità interesserà le zone montuose e dunque Alpi e dorsale appenninica, che vedranno rovesci di pioggia, locali acquazzoni e temporali a sfondo temporalesco. Si tratta comunque di temporali estivi. Localmente questi fenomeni avranno qualche effetto verso sera anche sulla pianura friulana. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate, intorno ai 30-32 gradi, ma saranno poi in progressivo rialzo nei giorni successivi con il caldo che si farà sentire. Dettagli in merito sulla nuova app di 3B Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: tua vaniglia.
1: Amici di Radio Liscio, il disco della settimana è il mio nuovo brano Vaniglia. Un saluto e una buona estate da Sonia De Castelli.
2: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

ricordi quelle sere al mare, in quel bar vicino al porticciolo. Io con te volevo rimanere solo,

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

la musica mi ha dato tutto, per tutto intendo tutto, dalla soddisfazione alla possibilità di fare il lavoro più bello del mondo, che il nostro fatto bene e saperlo apprezzare, il lavoro più bello del mondo, poter trasmettere delle emozioni, poter provare delle emozioni quando sento una canzone, però mi ha tolto, cosa mi ha tolto? Credo niente, è talmente tanto quello che mi ha dato che non mi sento di dire che mi ha tolto, forse volendo mi ha tolto una parte di divertimento nell'età della gioventù dove avrei potuto sfagarmi di più in discoteca, uscire per i miei amici, però alla fine l'ho fatto lo stesso, quindi non mi sento di dire che la musica mi abbia tolto. Luciano Pavarotti diceva io spero di restituire il 10% alla musica di quello che la musica ha dato a me. Io sono molto d'accordo con quello che diceva.

0: Certo sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Simpatici italiani, buongiorno, eccoci qua. Anche oggi iniziamo la nostra ora insieme con le più belle canzoni di sempre, della musica da ballo, della musica popolare, delle orchestre di Liscio. Oggi apriamo con la storia di Romagna, Burdella Vera, un valzer, e Ciccina, una mazurka.

E dopo la storia di Romagna arriva Omar, Omar Codazzi, Per una donna e Nostalgia di te, due brani tratti dall'album Vita di Cantastorie.

L'inconfondibile voce di Omar, Vita di Cantastorie, era il titolo di questo album da cui abbiamo tratto questi nostri due brani. Passiamo a Paolo Bagnasco, la sua fisarmonica, Fuori classe e Riccioli neri.

Questo è sempre I Simpatici Italiani su Radio Liscio e dopo averci ascoltato Paolo Bagnasco, la voce di Pietro Galassi con i prossimi due pezzi in scaletta oggi. Il primo si intitola Il mio paese e a seguire Piange e ride.

Piange e ride era Pietro Galassi. Arriva Patrizia Ceccarelli e la sua orchestra El Paso, un passo doble strumentale, e subito dopo una polca strumentale, La Fiamma.

La fiamma era l'orchestra di Patrizia Ceccarelli. In pedana Rossella Ferrari e Casanova. Luna Bugiarda. A seguire un pezzo strumentale Coppia d'oro. No.

Allora, l'orchestra Rossella Ferrari e i Casanova. Chiudiamo questo tris al femminile con Roberta Cappelletti. Ci propone Lascia o raddoppia. Subito dopo Rondinella.

E con l'orchestra di Roberta Cappelletti siamo quasi arrivati al termine dell'appuntamento di oggi con I Simpatici Italiani. C'è ancora il tempo per un brano strumentale. Ce lo propone Walter Losi, Ci do che ci do è il titolo. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani, sempre qui su Radio Liscio con I Simpatici Italiani.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ciao a tutti, sono Beatrice Orrigo e vi voglio invitare ad un nuovo grande appuntamento. Ogni settimana incontrerò un volto noto della musica da ballo che ci racconterà storie e aneddoti di quella che è la nostra vita sul palco. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle ore 12 su Radio Liscio, sul podcast e sul nostro canale YouTube con Ma cos'è questo palco?

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Allora, un collegamento un po' farlocco mi ha impedito l'inizio della settimana come avrei voluto farlo io, ma ci ha pensato il Daniele Cordani con la sua estate a introdurre Canzoni Senza Frontiere, un'estate che è pronta ad imperversare in questa settimana, settimana importante per un sacco di motivi. Il primo, in questo weekend, in due hanno compiuto 80 anni, uno ieri Donald Trump, un altro io l'altro ieri, per cui c'è una differenza fra lui e me di una decina, dozzina di ore. Lui è più giovane, devo riconoscere, è più giovane. Ciao Cinghia, come stai? Lui oggi ha cominciato la giornata onorandomi, dicendo: oh, come si vede che sei più vecchio subito, no? Invece ho la barbina fatta, ho la polo nuova. E comunque devo dire che è stata una festa molto bella, anche perché 80 anni non è che si compiono spesso. E poi mi sento un privilegiato, perché sono entrato a far parte di quello 0,5% della popolazione mondiale che supera gli 80 anni. Bisogna farcela. Oh, bisogna farcela, mie care e miei cari, con una divisione di parti è molto importante. Ogni 100 donne ci sono 65 uomini, quindi il nostro rapporto è 3 le donne, 2 gli uomini, over 80. È per questo che ve l'ho sempre detto, fuori dai cimiteri ci sono molte più biciclette da donna, perché siamo più debolucci, siamo più... Cos'è successo? Cosa? Sto raccontando degli 80 anni. No, è andata via la linea, ma ho cambiato perché ero su senza figli, sono ripassato sulla SIM, anche mia moglie è preoccupata perché è di là in cucina che guarda e dice: va via la linea.
1: Va via la linea, va via la linea. Poi sono preoccupata perché lui dice 80, ma non ne hai 80.
0: Meno male che ne ho solo 80, mi va bene così.
1: Buona giornata.
0: Stai attento che mi hai fatto cadere tutti i miei regali che avevo messo lì sul seggiolino.
1: Ma questo è il mio posto, non è?
0: Mi hanno regalato i sigari, gli Havana, wow. Mi hanno regalato il dopo barba, l'ho appena adoperato, buonissimo. E poi, vabbè, un sacco di messaggi che stanno arrivando. Ho un problema con Facebook, perché 1200 auguri di compleanno, ci sono quelli bravi che dicono: risponderò a tutti voi uno per uno. Non ce la faccio, per cui oggi pomeriggio scriverò una roba su Facebook che sia di ringraziamento a tutti, ma con

oggi, che è Luna Caprese, che ci è stata chiesta da Paolo di Genova. Una 1960, un ragazzo del 39, Peppino di Capri.

0: sarà questa notte meravigliosa. Serena Tarantino.
1: E grazie, grazie mille.
2: Il canto del mar, cantava Serena ed era l'orchestra di Matteo Tarantino. È arrivata una fotografia molto bella di qualche anno fa. Buongiorno Ettore, tanti auguri in ritardo da me e da mio papà, tuo coetaneo, con questa foto in cui tu hai intervistato i miei genitori per Radio Monte Carlo il giorno del loro matrimonio, giusto qualche anno fa. Siamo in pieni anni 70 e chi mi manda questo messaggio è Beatrice Orrigo. Allora Beatrice, ciao, so che sei entrata a far parte del grande mondo di Radio Liscio, perché da settembre sarai tu a fare i podcast e le interviste per Radio Liscio, e questo mi fa molto piacere. Figlia di quel papà lì che vedete in fotografia, che era Giuseppe Orrigo ed era uno dei miei registi a Radio Monte Carlo. Quindi Marco Sasso, guarda un tuo predecessore. Cinghia, guarda un tuo predecessore, che poi tra le altre cose adesso è andato a vivere a Noicattaro in Puglia, una scelta di vita da persona, diciamo così, diversamente giovane, mentre la figlia Beatrice è rimasta nelle zone liguri, e difatti è per questo che il Supremo l'ha subito ingaggiata, perché è proprio brava, per fare i podcast per Radio Liscio da settembre. Ciao Beatrice, grazie. Buongiorno Ettore, oggi è il mio turno di invecchiare, sono 45. Un saluto a tutti da me e nonna Rina di San Giorgio. E poi ce ne sono. Paolo da Genova, te l'abbiamo appena mandata la canzone che hai chiesto, Luna Caprese, e già sei qui a chiederne una subito dopo. Lo so che per te una canzone al giorno toglie il medico di torno, ma ciao Ettore, ciao Marco Sasso Cinghia, lui scrive tutto attaccato, ciao Marco Sasso Cinghia. Mercoledì faccio esami preoperatori finalmente. Speriamo che tutto vada bene. Volevo ascoltare una canzone di Pino Ferro, Primo Amore Mio. Grazie, un caro saluto a voi tutti e tutti gli ascoltatori di Radio Liscio. Sarà fatto. Andiamo con tuffiamoci in pieni anni 60. Nel 1962, è un periodo che ve lo faccio ascoltare spesso perché era il periodo estivo del tormentone estivo, del twist estivo. Edoardo Vianello, un ragazzo del 38, che all'epoca cantava con le pinne, fucile ed occhiali.

0: Pinne, fucili ed occhiali. Pinne, fucile ed occhiali di Edoardo Vianello. Allora, sempre dalla Peschiera, un sacco di cose da dirvi, ma oggi riesco a suddividerle bene nell'ambito di tutte le canzoni che stanno arrivando. Allora, 166esimo giorno dell'anno, tutto a posto, ero su Senza Fili, sono andato sulla SIM normale. No, anche mio figlio, che è il mio super tecnico, è venuto a chiedermi come mai la... stamattina anche un po' di tosse, perché ho passato un... perché comincia l'aria condizionata, sta per arrivare lo stracaldo, diciamocelo. Mercoledì arriverà lo stracaldo qui nel nord Italia. In Valpadana sono previsti 36-37 gradi. Qui in collina mi danno 35 gradi e 300 metri d'altezza nel cuore del Monferrato, che per me è sofferenza pura. E pare che andrà avanti fino alla fine del mese. È un'ondata di caldo che sarebbe già sostanziosa per luglio-agosto, figuriamoci a giugno. Ma l'han detto che sarà un'estate di quelle di sofferenza, perché c'è il super Niño, ovvero un Niño con una temperatura, riscaldamento delle acque superficiali dell'Oceano Pacifico, come non si verificava da 150 anni, dicono. Per cui questo avrà conseguenze su tutta la climatologia mondiale. Stavo dicendo che oggi è il 166esimo giorno dell'anno, ne mancano 199 a fine anno, è San Vito Martire e guarda come cade a fagiolo, come dicono quelli bravi. Oggi è la giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani, abusi di tutti i generi. In questo momento ci sono le truffe che imperversano e sono in continuo aumento, soprattutto tramite questo maledetto aggeggio che è lo smartphone, a noi anziani, che siamo un po' rimbecilliti e non siamo tecnologicamente avanzati, e ne approfittano i turpi per mandarci offerte, cose preoccupanti, tipo devi avallare quello che hai scritto, i 1920 euro che hai mandato per il pagamento di questa roba, tu non l'hai mandato, e quindi vai in panico. Cosa sono questi 1920? Soprattutto uno che prende una pensione di 600-700 euro al mese ovviamente si terrorizza. Attenti alle truffe, se avete dei dubbi chiamate 112 e informatevi. Allora, intanto, come se fosse per Antani, è questo Alcinghia che mi manda delle cose. Buongiorno Ettore, è passato bene il weekend? Sono Loretta Domodossola, questa l'avevo già letta. Ciao a tutti da Anna e Walter di Novara, buona giornata da Irma d'Imperia. Ciao Walter e Anna, ciao Irma d'Imperia, buongiorno a tutti da Margherita di Genova. Ciao Margherita, so che ci sei sempre. Ciao, potrei ascoltare una canzone di Alan Sorrenti? Grazie Ettore per la tua simpatica compagnia. Max di Ozzano in provincia di Bologna, grazie a te. Ci siamo anche noi dalle spiagge dell'Icarus di Pescoluse. Che bella che è Pescoluse, siamo vicinissimi al tacco d'Italia, Santa Maria di Leuca, saranno 15-20 chilometri, quindi in pieno Mar Ionio, dalle spiagge di Pescoluse, in diretta con Canzoni Senza Frontiere. Buon compleanno e facci divertire Giancarlo D'Alesa. Saluto tutti quelli che sono nell'Icarus di Pescoluse. Il mare con queste giornate di sole deve essere una cosa stupenda. Buongiorno, Giancarlo D'Alesa ovviamente. Buongiorno a tutti, è in pensione, sta per andare in pensione, è in vacanza, e anche l'anno scorso ci aveva fatto far sentire in una spiaggia dove era andato in vacanza. Buongiorno a tutta la redazione, sono Franca da Bergamo, vorrei tanto ascoltare il gelato al cioccolato del grande Pupo, grazie, faremo del nostro meglio. Oh, dove siamo? Fabio Cozzani, che dalla Peschiera ci canta un buongiorno buonasera in greco. Calimera, Calispera.
1: E tu come devi ballare in questa prima parte.

0: Espera, espera, espera.
1: Calimera, calispera. Era Fabio Cozzani. Allora, notizie di vario genere. Vabbè, ieri mi sono goduto. È stato veramente un regalo di compleanno vedere la Ferrari che torna a vincere, soprattutto con lui, Lewis, che è stato... Ho goduto, ero seduto sul divano con i miei sigari nuovi che mi erano arrivati la sera prima come regalo di compleanno e io che sono un appassionato, perché non si possono fare 14 anni di telecronache di Formula 1 e di rally e che non ti entrano nel sangue. Certo, alla mia epoca io intervistavo Niki Lauda, Clay Regazzoni, Mario Andretti e addirittura doppiavo James Hunt per il film che gli hanno fatto nel 97 sulla storia della sua vittoria del campionato del mondo del 1976. Chiamarono me a Londra per con la mia voce doppiare lui, James Hunt, perché forse avevo anch'io questo lato un po' scabezzacollo che Hunt aveva quando batté Lauda all'ultimo Gran Premio in Giappone, perché Lauda era tutto ustionato, pioveva che Dio la mandava, e ha detto no, dopo due giri ha detto no, io non vado avanti qui a fare la corsa, troppo pericoloso, sto soffrendo troppo. E in quella gara lì James Hunt lo superò abbastanza per diventare campione del mondo, che poi è morto, è morto oggi il 15 di giugno James Hunt del 1993, anche perché aveva fatto una vita sregolata al massimo, era diventato telecronista anche lui. Vabbè, comunque la Formula 1 è la mia grande passione come sport, e poi l'altro il golf, perché lo pratico ancora molto meno di prima, ma un pochino per mantenermi in forma lo pratico ancora, per cui quelle gare lì, quei momenti lì li guardo proprio con passione. Devo stare comodo sulla poltrona del padrone con televisore grosso, tutti gli annessi e connessi, l'acqua, il sigaro, la seduta comoda e guardarla con le macchine di Formula 1 grandi, così che è bello vederle sullo schermo grosso, e godo, perché e ieri ho veramente goduto. Erano due anni almeno che la Ferrari non vinceva, finalmente vedere la rossa che sfreccia davanti a tutte e con una bella guida, perché la Mercedes l'ha legnata di più di 20 secondi. Allora, perfetta, è stata una domenica perfetta, a parte i mondiali di calcio dove non c'è l'Italia, per cui non so ancora per chi tifare. Pensavo di tifare un po' per il Brasile perché c'è Ancelotti, ma visto come ha giocato l'altra sera contro chi giocava, il Giappone, il Marocco, e ha rischiato, perché se non para Alisson a due minuti dalla fine quello che ha parato, perdevano pure. Perfetta, comunque domenica perfetta. Omar Codazzi, siamo in sintonia, perfetta. Domenica perfetta.

perfetta, era Omar Codazzi. Allora, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti a gelato al cioccolato. Sì, buongiorno Ettore, buon inizio settimana da Giampiero e Giovanna di Villafranca. Per favore, puoi farci sentire Lisa dagli occhi blu? Grazie, ciao. Il tormentone dell'estate 1970. Buongiorno Ettore Cinghia, buon lunedì Graziella da Vergnasco, e altrettanto a te Graziella. Poi aggiorno, dimenticavo, tantissimi auguri Ettore, anche se in ritardo è sempre la signora che compie i 45, l'assistente della nonna Rina di San Giorgio. Poi c'è Franca da Bergamo che manda un bellissimo happy birthday. Poi Canzoni Senza Frontiere. Ciao Ettore, come hai trascorso il tuo fine settimana? Benissimo, festeggiato il compleanno, guardato il Gran Premio, una partita. Io molto male là. Perché? Perché non ho potuto sentire il mio Semino Rosi. Ma dai, ma cos'è la disperazione dell'innamoramento a distanza? Sapessi che tristezza senza la sua voce. Ora la mia salvezza siete voi, tu ed il Supremo. Vi chiedo con tutto il cuore, ce lo chiedi tutte le settimane, di farmelo ascoltare. Vi abbraccio forte, Teresa da Genova. Teresa, comprati un CD, così lo ascolti 24 ore su 24, anche mentre dormi. Il Semino Rosso è bravo, ok, ma diventa la tua, è un'ossessione. Saluto anche tutti gli amici di Prima Antenna TV, canale 14 in Piemonte Valle d'Aosta, canale 79 in Liguria, gli amici di Studio 1. Siamo ancora collegati, Supremo, dimmelo, con Studio 1 in Lombardia sul canale 95. So che andavamo verso una sospensione estiva e poi probabilmente ci ritrovavamo a settembre, se mi dai un beat. E poi quegli amici che ci seguono sul network Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana Lazio e la provincia veneta di Belluno. Grazie per la canzone di Serena. Serena era il canto del mar di Matteo Tarantino. Ancora tanti auguri per il tuo compleanno, Enza di Alessandria. Hai i capelli lunghi, tagliali. Ho fatto 27 anni il donatore di sangue. Mi fai sentire sono italiano, è quella che chiedi sempre, vero, perché lo sono io italiano. Grazie Ettore da Nicola Pescarese. Ettore, se ti offeso, sei così, non ti messaggio più, ma figurati se mi offendi dicendomi che ho i capelli lunghi. Sono due settimane che devo andare a tagliarli dal mio mitico parrucchiere che è il Dino, che me li taglia da 35 anni. Solo che poi mi arrivo a sera alle 7, ah già, dovevo andare al parrucchiere, mi sono dimenticato, perché più di tanto non mi danno fastidio. Anche mia moglie mi ha già detto vatti a tagliare i capelli dietro che stanno male. E vabbè ragazzi, alla mia età le cose si prendono con calma, con calma. Buongiorno Ettore, auguri in ritardo, Severino da Aosta. Va bene, andiamo con uno che ho conosciuto, un personaggio fantastico, Demis Roussos, terzo vintage di oggi. Demis Roussos che un giorno mi disse: Ettore, cambieranno tutti i ritmi di questa terra, tutte le musiche di questa terra, tutti gli stili musicali di questa terra, ma quella che vincerà sempre è la melodia. E lui era veramente un cultore della melodia. Lo si evince, come dicono quelli bravi, in questa dolce veleno. Cosa succede ai miei cani là fuori? Dolce veleno che mi è stata chiesta da Max di Ozzano in provincia di Bologna. Questo ragazzo era un coetaneo del 46, purtroppo è morto nel 2015. Nel 1979 cantava Dolce Veleno, Demis Roussos. La melodia. Senti la melodia?

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Ciao Ettore, guarda che sabato ti ho mandato un messaggio per te. Di nuovo tanti auguri da Loretta da Domodossola. Li porti bene, grazie Loretta. Sì, ho visto il messaggio. Sì, tutti me ne danno 79, è vero. Invece sono già 80. Anche perché io non è che mi faccio tante illusioni. Sto terminando la carriera così come l'ho cominciata, facendo la radio. Ed è un sogno, ed è una realtà. Poi io sono abbastanza fatalista, probabilmente questo sarà l'ultimo lavoro che farò, ma in questo momento mi sto tuttora divertendo, e finché mi diverto vado avanti, finché mi permettono di divertirmi vado avanti, anche perché non mi dispiacerebbe arrivare con Radio Liscio a 60 anni di carriera. Quest'anno il 12 di dicembre ne farò 59. Va bene, siamo i Vinili di Casandenna. Un brano del 1958 cantato da un interprete che purtroppo fu sfortunatissimo perché morì giovanissimo a 23 anni, cadde con l'aereo che aveva noleggiato per andare più velocemente da un punto di lavoro ad un altro, e fu la tragedia in cui quell'anno vissero, che con tutti gli incidenti che ci furono era morta la musica. Allora, eravamo nel 1958 quando Buddy Holly cantava Quello sarà il giorno, That'll be the day. E questa canzone è 66esima nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre, stilata dalla rivista Rolling Stone. Allora, lui era un ragazzo del 36 e morì l'anno dopo di questo 1958, nel 1959, quindi giovanissimo, 23 anni, come leader in quel momento. Era uno dei nomi grandi non solo a livello statunitense ma a livello mondiale per la sua musica. That'll be the day, Buddy Holly.

Bravo Cinghia a trovare questi filmati dell'epoca, ragazzi. Non è facile trovarli, ci sono, per carità, ma bisogna trovarli. Allora, era That'll Be the Day di Buddy Holly, il primo dei vinili di Casandenna di Canzoni Senza Frontiere di oggi. Ciao Ettore, mi ha fatto piacere rivederti, era dai tempi di Giochi Senza Frontiere che non ti vedevo. Ciao da Cosimo di Novara. È dai tempi di Giochi Senza Frontiere che non mi fanno vedere spesso in televisione, ma visto c'è la radio, e la radio con la televisione, perché siamo in radio liscio visione, per cui comunque un ristorno che sono vivo, si può ancora avere. Bene, andiamo in grande conclusione di questa prima ora di Canzoni Senza Frontiere con questa Donna Solitaria di Paolo Bertoli. Non c'è niente di più triste di una donna solitaria. La donna deve essere accomunata con i suoi sentimenti, con il suo amore, con la sua voglia di

0: Radio Liscio, canzoni senza frontiere, oggi anche col braccialettino nuovo che mi ha fatto la mia nipotina di quasi 10 anni come regalo di compleanno, guarda caso nerazzurro. Sì, perché sono riuscito già a traviarla, così diventa la quarta generazione di tifosi per la stessa squadra. Allora, siamo alla finale della prima ora, quindi cosa mi mandi? Mamma Mambo Live?
1: Ma dai, che facciamo anche il mambo, siamo nella serie Valera e quindi cosa dici? Ci sta?

0: due.
1: Grande Giancarlo D'Alesa. Vi leggo dopo il messaggio che mi ha appena mandato, perché in questo momento siamo a meno 3, meno 2, meno 1. Din don, din don, din don, din don, anche sulla Marionio è mezzogiorno. Oggi siamo con una temperatura direi piacevole, sono già 27 gradi però adesso a mezzogiorno, per cui già oggi comincerà a non fare fresco, per cui prepariamoci a tutti i climatizzatori a pompa massima, per cui tutti con la tossettina, con le asmette e cose di questo genere, quelli che soprattutto non sono abituati. Io ho un figlio che per una vita è andato in giro con la macchina, il medico, è andato in giro con la macchina senza aria condizionata perché sei matto, fa male. Adesso che ha la macchina nuova, un pochino di aria condizionata la mette, perché anche lui comincia ad andare avanti con l'età e il caldo comincia a sentirlo anche lui, soprattutto la mogliettina che dice: ma ti sei comprato la macchina nuova, non mi fai andare l'aria condizionata? Ha ragione anche lei, perché non è che viviamo solo noi su questo mondo, ci sono un altro 8 miliardi di persone. Allora, siamo a mezzogiorno passato di oggi, 15 giugno, le idi di giugno 2026, è il momento, come ad ogni capodora, delle reclame e delle news, ma...
2: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
3: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
4: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
3: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
4: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
5: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV. Radio Liscio.
6: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
1: Ciao a tutte e a tutti da Ettore Andenna, da Canzoni senza frontiere, da oggi lunedì 15 giugno 2026, 166esimo giorno dell'anno, ne mancano 199, meno di 200 alla fine dell'anno, è San Vito Martire ed è la giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani, che sono molti più di quanto non si creda. Per esempio, c'è un rispetto nei confronti degli anziani, secondo me, molto più sentito nei cosiddetti paesi del terzo mondo, dove l'anziano viene considerato il saggio, si vanno a chiedere consigli, lo si consulta per decisioni che riguardano tutta la comunità, di quanto non avvenga nel cosiddetto mondo civilizzato, dove quasi quasi a volte i diversamente giovani vengono sentiti come un peso, un costo dei consumatori, e invece molti anziani sono quelli che reggono con la loro pensioncina molte volte tutta la famiglia. Va bene. Allora, ciao Ettore, scusami se ti scoccio sempre, ma vedi, io sento quasi sempre le stesse canzoni, mentre Semino Rossi non lo chiede mai nessuno. Allora ci sono io che lo faccio ascoltare a tutti perché mi piace tanto. Mi dispiace se ti dà fastidio tutto questo, non mi dà fastidio, assolutamente. Comunque vi voglio tanto bene, mi piace molto la tua trasmissione. Ciao! Ciao a lei che è Teresa da Genova. Teresa da Genova, l'innamorata di Semino Rossi. Ma poi una notizia che mi arriva da Giancarlo D'Alesa da Pescolose, dalla spiaggia di Pescolose. La signora Cosima e consorte, miei vicini di ombrellone, mi hanno chiesto come si ascolta a casa questa radio. Le ho fatto scaricare l'app sul cellulare del marito, Arcangelo, Giancarlo D'Alesa. Allora, se sono lì di fianco a te, Giancarlo, che stanno ascoltando ancora, saluto su questa meravigliosa spiaggia di Pescolose, in quel del Mar Ionio, la signora Cosima e il consorte Arcangelo, sperando di aver acquisito due nuovi ascoltatori della mitica Radio Liscia, Radio Liscio, la radio che non c'era e che ora c'è. Intanto qui il Cinghia mi scrive: adesso preparo un CD di Semino Rossi e lo regaliamo alla Teresa di Genova con gli auguri di Radio Liscio. La fai non solo felice, ma penso che ti verrà a trovare a casa e ti porterà la torta, se fai una roba del genere. Adesso chiedo alla Teresa di darci l'indirizzo in privato, se lo fai la fai altro che felice. Allora, siamo alla seconda ora, inizio della seconda ora con le terre di mare. Stavamo parlando del Mar Ionio, della spiaggia di Pescolose, terre di mare della Claudia Scarciafratti.

Bellissima, bellissima questa terra di mare con la Claudio Scarciafrate, particolarmente così ispirata, anche perché era proprio in riva al mare. Mi piace il figlio medico che mamma misura la pressione, perché man mano io nella mia plancia di comando arrivano anche i messaggi: papà, hai preso i sali minerali, idratati. E questo è un messaggio che manda ogni 2 o 3 ore, mentre lì in ospedale a Siena, che lavora ogni tanto, ma secondo me ha 2 messaggi fissi sui quali clicca e partono automaticamente su Telegram e arrivano: papà, bevi? Stai bevendo? Ti stai idratando? Mamma, hai misurato la pressione? Papà, hai preso i sali minerali? E questo è un modo anche di essere accuditi, solo che dopo una certa età diventa una cosa quasi ossessiva, perché ti trattano proprio come un bambinetto che... Stai attento! Devo accompagnarti? Sei sicuro di non inciampare? Allora, non sia mica così maridoso, mica il cinghia io, eh? Sono...

corpo e un'anima. Vinse canzonissima nel 1974, Wes e Dori Ghezzi. Allora, i nati e i morti di oggi. Il 15 giugno del 1864 nasceva la Croce Rossa Italiana, che è una data importante. Nel 1933 nasceva un amico, purtroppo non c'è più, anche lui se n'è già andato, Sergio Endrigo, autore di tante bellissime canzoni, vincitore di festival e quant'altro, nonché cognato di Riccardo Del Turco. Nel 1968, quindi oggi compie 58 anni, Demetra Hampton, che è stata Valentina di Crepax, ha interpretato questo personaggio incredibile inventato da Guido Crepax. Nel 1955, quindi nel 71 anche lui, il 15 di giugno nasceva Valerio Merola, un grande poeta milanese, dialettale, scriveva proprio le sue poesie in dialetto milanese. Carlo Porta.

nel 1775. Un altro grande inventore di personaggio inventò il corto maltese, Ugo Pratt, nato il 15 giugno del 1927. Demis Roussos, che era nato, ve l'ho fatto ascoltare poco fa, nel 1946, quindi era un coscritto, morto nel 2015, e nel 1920, il 15 di giugno, nasceva uno del nirvana degli attori italiani, Alberto Sordi. Morti. Allora, la musica soffrì quando il 15 giugno del 1996 morì Ella Fitzgerald. Nel 1993 James Hunt, di cui vi ho raccontato le gesta durante la prima ora di Canzoni Senza Frontiere, campione del mondo di Formula 1 nel 1976 davanti a Niki Lauda. Fausto Papetti, lui e il suo sassofono, quanti album ha fatto Fausto Papetti? È morto il 15 giugno del 1999. E poi un regista che io ho adorato per un film in particolare, che ho nei miei film cult perché lo trovo troppo bello, è morto nel 2019, il 15 di giugno, Franco Zeffirelli. E qual è il film di cui io vi parlo? La bisbetica domata, con Elizabeth Taylor, Richard Burton e un sacco di altri attori che erano giovani e nascenti all'epoca, ma lo fece benissimo per i costumi, per l'interpretazione, per la recitazione. Poi Elizabeth Taylor e Richard Burton erano unici. Bene, questi sono i nati e i morti di oggi, e adesso un po' di Federica Cocco che sfoglia la margherita. Mama, non mama. Mama, non mama. E se viene fuori non mama alla fine, era una margherita fallata, ne prende un'altra e ricomincia. Mama, non mama. Finché non viene fuori il mama.

0: buono mamma.
1: Radio Liscio, non c'era, c'è.
2: Arriviamo dalla voce di Francesca con la prima, Gli occhi belli della vita.

0: signori, Francesca per voi.
1: Franco Baguzzi, Francesca che cantava il medley Gli occhi belli della vita. Ho adesso una canzone, la seconda ed ultima di oggi, di Canzoni senza frontiere, dei vinili di casa Andenna, che ha tutta una storia affascinante. Il titolo è Make Me Smile, fammi sorridere, cantata da Steve Harley, petalo qua, Steve Harley e Cockney Rebel, pubblicata nel 1975. Allora è 65esima nella lista delle 500 canzoni più belle di sempre e ha tutta una storia. Make Me Smile, fammi sorridere, nacque da una forma di depressione, grande tristezza da parte di Steve Harley, perché la band si era sciolta. Nel 1975, subito dopo il lancio di questa canzone, subito prima del lancio di questa canzone, la band si era sciolta. E allora Harley scrisse il dispiacere di questo scioglimento di un qualche cosa che funzionava perfettamente. Scrisse questa canzone, ebbe un grosso successo, arrivò al primo posto della hit parade inglese e ci rimase per 50 settimane. Ma soprattutto la cosa curiosa fu che in una trasmissione che è entrata nella storia della televisione mondiale, Top Gear, Jeremy Clarkson, che era l'inventore della trasmissione nonché uno dei tre conduttori, io la guardavo sempre, ma va in onda ancora, non più con lo stesso titolo, ma va in onda ancora sempre con Jeremy Clarkson e con le stesse caratteristiche di umorismo, di ironia, a volte anche piuttosto pesante. Allora Harley, l'interprete di questa Make Me Smile, aveva preso una multa per un eccesso di velocità di 1000 sterline e 6 punti sulla patente, perché era andato troppo veloce in un punto in cui c'erano sempre state 70 miglia e quel, per qualche giorno, perché c'erano dei lavori, l'avevano abbassato a 40 miglia. Lui è passato, ci passava sempre a 70 miglia orarie, quindi circa 110 km all'ora, e beccò la multa, 1000 sterline e 6 punti sulla sua licenza. Jeremy Clarkson cosa fece? Dice: aiutiamo questo a pagare la multa, perché non è giusto che ti abbassino di colpo la velocità e si mettano lì a dare le multe. Fondò la Make Me Smile Foundation, dicendo ai suoi telespettatori: scaricate la canzone, così pagando quei pochi centesimi, quei pochi penny che pagate per la canzone, aiutiamo Steve Harley a pagare la multa. E questo fece scalpore, perché poi Steve Harley ringraziò e disse: se tutti fanno così, attenzione, perché creiamo un precedente pericoloso. La canzone Make Me Smile, fammi sorridere, 65esima nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre del 1975, Steve Harley. Non la sento.

Make Me Smile di Steve Harley. Era, fammi sorridere, 65esimo nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. Il cinecalendario, per non far torto a nessuno, vi svelo anche qual era il film abbinato a ieri, domenica 14 giugno. Il ciclone di Leonardo Pieraccioni, che è la storia di Levante Quarini, un giovane ragioniere toscano che vive in un casale di campagna insieme al padre, lo stralunato fratello Libero e la sorella Selvaggia. In città arriva un gruppo di ballerini di flamenco, il cartello che indica la strada per il loro agriturismo cade e il bus che trasporta il gruppo finisce davanti al casale dei Quarini. Allora, l'agriturismo è ormai con tutte le camere occupate, allora le ragazze che ballano il flamenco chiedono ospitalità alla famiglia e le ballerine stravolgeranno la vita dei tre giovani e quella del paese. Il film fu uno straripante successo di pubblico, 75 miliardi di lire di incasso, circa 39 milioni di euro, uno tra i maggiori incassi nella storia del cinema italiano. Allora, perché la data del 14 giugno? Perché quando Levante organizza una cena per far colpo su una delle ballerine, l'uomo, che è la voce narrante del film, spiega: entrammo in quel ristorante alle 21.05 del 14 giugno del 1996, ed ecco perché il ciclone è abbinato al 14 giugno. Quindi se Donald Trump, che è nato il 14 giugno, vuole sapere qual è il film da abbinare al giorno di nascita, da abbinare alla sua vita, deve uniformarsi a un film italiano che è Il Ciclone. Mentre per oggi, 15 giugno, un altro grandissimo film è Il Grande Gatsby con Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire. Allora, Il Grande Gatsby segue un veterano della Prima Guerra Mondiale, Nick, che negli anni del proibizionismo si trasferisce accanto alla villa del misterioso Jay Gatsby, famoso per le sue feste lussuose. Dunque, fu un film opulento, veramente ricchissimo, che il regista Baz Luhrmann, come sua abitudine, realizzò. E come mai è abbinato al 15 di giugno? Perché Gatsby vuole rivedere Daisy, ora sposata con il ricco ed arrogante Tom Buchanan. Il film mostra che il loro matrimonio è datato 15 giugno 1919, come riportato dal quotidiano fittizio The Louisville Spirit, ed è per questo che il film Il Grande Gatsby è abbinato al 15 di giugno. Giro pagina per domani, e domani è un altro giorno, è il 16 di giugno. Canzoni senza frontiere, 12:41. Marco e Alice con La mia musica. Oh, sabato sera prossimo alla Peschiera di Valdengo ci sarà Alex Cap.

La mia musica. Fra Marco e Alice, dalla Peschiera di Valdengo. Ve l'avevo già detto, ma lo ribadisco perché magari qualcuno era distratto. Sabato prossimo, 20 di giugno, Sant'Ettore, Alex Cabrio orchestra alla Peschiera di Valdengo a farvi ballare tutta la sera. Intanto adesso siamo arrivati al quinto vintage di oggi, una canzone 1980 che si intitola Suonare, suonare, che è quell'atmosfera che si crea quando in una band, in un'orchestra, tutti suonano insieme e così si divertono a fare della bella musica. E chi la fa questa bella musica? Oltretutto, Suonare, suonare, il titolo è anche il titolo che viene dato all'album dal quale poi viene tratto il singolo. La PFM, come veniva chiamata in acronimo, PFM, che è l'acronimo di Premiata Forneria Marconi. Suonare, suonare.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: Allora, sesto ed ultimo vintage di oggi. Siamo nel 1964, Festival di Sanremo, un festival di Sanremo che vede il grande successo di Non ho l'età della Gigliola Cinquetti, secondo Bobby Solo con Una lacrima sul viso, e in finale ci arriva anche lui, Robertino. Robertino si chiama perché è tuttora vivo e vegeto, è un coetaneo, Roberto Loretti, che all'epoca era Robertino, adesso in finale di carriera è diventato Robertone,

Allora, per quei misteri tecnologici, a un certo punto si è bloccato tutto per 20 secondi, mentre io vi stavo raccontando Robertino, che è un coetaneo del 1946, si chiama Roberto Loretti, adesso è diventato Robertone, ho visto nelle immagini ultime sue, e nel 1964 il Festival di Sanremo cantava questa Un bacio piccolissimo, che dopo il Festival di Sanremo, vinto dalla Cinquetti con Non ho l'età, secondo Bobby Solo con Una lacrima sul viso, diventò uno dei dischi, dei brani più venduti in Italia. Un bacio piccolissimo era il sesto vintage di oggi, di Robertino. L'accade oggi conclude praticamente la trasmissione. 1844, il 15 di giugno, Charles Goodyear ottiene un brevetto per il suo processo di rafforzamento della gomma, e l'ha rafforzata talmente bene che la sua industria regge ancora oggi dopo 180 anni. Nel 1869 John Wesley Hyatt brevetta la celluloide, senza di quella non ci sarebbe stato il cinema. 1918, prima guerra mondiale, il 15 di giugno, sul fronte italiano inizia la seconda battaglia del Piave, dove gliele abbiamo date dure. 1959, in Italia viene emanato il 15 di giugno il primo testo unico del codice della strada, fino a quel momento lì non c'era. Ed infine nel 2022, dopo 26 anni di uso, Microsoft il 15 di giugno ritira il suo popolare browser Internet Explorer a favore del sostituto Microsoft Edge. Ed è finita qua, il tempo di ascoltare un pezzettino di Samira e siamo in fondo. Vai! Samira di Franco Bagnasco, di Paolo Bagnasco. Franco Bagnasco è un amico mio che non c'è.

0: Samira di Paolo Bagnasco. E mi dispiace, ma devo interromperti, siamo arrivati alla fine della trasmissione. Da Ettore Andenna, da oggi nel suo nuovo ruolo di diversamente giovane, dal Cinghia Marco Sasso, grazie a tutte e a tutti voi per l'ascolto di Canzoni Senza Frontiere, che ritornerà, come abitudine, domani 16 giugno dalle 11 alle 13, come tutte le settimane dal lunedì al venerdì. E adesso, con il sole e il caldo che imperverseranno, sigla.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.